provate diverse, ho provato tante radio portatili. E questa è un po', diciamo, quella che racchiude tutto quello che mi serve in un peso e in dimensioni, ragionevoli. Perché X6100 innanzitutto ha un bel display, qualora io abbia voglia di andare a caccia di segnali, li ho ben visibili banda per banda, quindi risparmiando molto tempo posso andare a effettuare collegamenti molto velocemente, posso avere tutte le funzioni sotto controllo. E in più ha la funzione di spegnimento del display, quindi possiamo salvare un po' di energia consumata durante l'utilizzo. Radio SDR che si prestano bene, questa ha anche un accordatore entrocontenuto. Io cerco sempre di non utilizzare l'accordatore, ma di adattare molto bene l'antenna sul campo. Questo sarà poi uno degli argomenti successivi durante questo percorso. E però appunto ha anche la funzione di tunnel in caso di emergenza o di operazioni veloci dove non riusciamo ad adattare le nostre antenne. Ha addirittura un microfono incorporato, volendo, si può evitare di portarci dietro.

le potenze in gioco in portatile sono sempre molto ridotte, ma l'analizzatore, il discorso dell'analizzatore lo rilascio al punto di quando parleremo delle antenne. Per quanto riguarda la potenza, io direi radio in escursione, io quasi sempre, se non sempre, sono in QRP, quindi a bassa potenza. QRP sarebbe 5 watt in portante fissa, 10 watt PEP in SSB. Perché la modalità QRP? Beh, innanzitutto perché andando in QRP si riescono ad avere radio contenute di peso contenuto, come dicevamo prima, ma soprattutto la fonte di alimentazione, andando comunque a piedi nei boschi e nei sentieri o in vetta alle montagne, la fonte di alimentazione sarà quasi sempre una batteria. Quindi alimentando a batteria, anche qui, se avremo una radio molto energivora che emette molta potenza di trasmissione, avremo bisogno di batterie più grosse, più sovradimensionate, e anche qui diventa un problema il trasporto. Quindi sì, radio QRP fino a 10 watt di trasmissione PEP e batterie. Io consiglio adesso per il mio X6100, ho costruito un battery pack che è agganciato dietro la radio con delle batterie litio, le classiche celle 18250 mi sembra che sia la sigla, e, che mi permettono, insieme alla batteria interna, perché X6100 ha anche una batteria interna dove, se siamo un po' accorti, riusciamo a farla durare più o meno un'oretta scarsa di operazioni in portatile, più il battery pack esterno sul retro, arriviamo bensì a 5 ore di utilizzo in attivazione, quindi in utilizzo abbastanza sostenuto. E cosa abbiamo come vantaggio? Che le 4 ore che utilizziamo la batteria esterna avremo la massima potenza fino a 10 watt PEP con questo tipo di radio, mentre con la batteria interna la potenza si ridurrà a soli 5 watt SSB PEP, che però ci permette di fare radio comunque, perché se voi pensate di sfruttare un'ottima antenna ben tarata, ben risonante, messa molto molto bene in altura, in montagna, i vantaggi sono tanti. Anche in ricezione con X6100 non soffro molto il filtraggio in entrata entry level, perché è una radio abbastanza economica ma già comunque fatta con criterio, non lo soffro più di tanto, perché comunque in natura, lontano da centri urbani, lontano da rumori elettromagnetici, avremo meno bisogno di un filtraggio in entrata importante, quindi ben utilizzabile questa radio anche in portatile, soprattutto in portatile. Ecco, se dovessi sceglierla per usarla in 80 metri la sera da stazione fissa con un'antenna filare mezz'onda, ci penserei bene, perché il filtraggio sul ricevitore non è come apparati di un certo tipo professionali. Ecco, questa è la veduta del ricetrasmettitore. Quindi, a grandi linee, una radio molto trasportabile. Io non sto pubblicizzando questa radio, non fraintendetemi, però vi sto facendo capire perché la mia scelta è ricaduta su questo tipo di apparato, dopo che ne ho provati veramente tanti. Ho avuto il KX3, ho avuto tante altre radio, di cui molto molto professionale, però a ognuna mancava un po' qualcosina per raggiungere le prestazioni che servono a me. Quindi questo è il primo punto: la scelta della radio è molto importante, e io sono ricaduto su questo apparato. In questo caso ho usato appunto il suo pacco batteria interno più un battery pack costruito da me sul retro. Però se posso dare un consiglio a chi fa operazioni portatili, di dare un'occhiata alle nuove batterie LiFePO 4, che sono molto meno rischiose delle batterie litio e in più offrono davvero davvero tanta energia in pochissimo peso, perché sono davvero molto molto leggere, quindi molto vantaggiose. Come prima puntata mi fermo qui, parleremo un po' di antenne nella seconda puntata, di modo da

0: approfondire anche questo settore importante.
1: Grazie mille Fabio, grazie mille per essere stato con noi, grazie mille per questo tuo primo racconto e ci fa già capire la complessità anche di quello che è il mondo della radio, quanto la montagna e la radio debbano vivere e convivere insieme attraverso le possibilità, le potenzialità, i limiti, i pesi, la propagazione, la scelta della radio, la scelta del momento. Beh, sono tantissime le variabili da dover mettere in conto per poter vivere l'esperienza al meglio, ma anche soltanto per sperimentare o comunque divertirsi. Grazie mille Fabio per essere stato con noi. India November 3 Foxtrot Oscar, bravo e ancora una volta se vi capita di andare sul suo canale, fermatevi a guardare qualche contenuto perché è veramente interessante. Io sono Luca, INFON 2 Roma Papa Quebec e noi ci sentiamo alla prossima puntata.

0: Questa è sempre la Ranivetta. Abbiamo parlato fino ad adesso del Pozzo del Mero, che è ubicato a circa 30 chilometri da Roma, come abbiamo detto, ma anche contestualizzarlo, perché di fatto è uno dei più famosi, ma in tutta questa zona ci sono degli altri fenomeni carsici, cavità, grotte e fossi, che sono interessanti. Per esempio c'è il Pozzo Sventatore, la grotta di Fossanova, lo sventatoio di Poggio Cesi, tutti posti che in qualche modo hanno una loro unicità, una storia da raccontare. Se voi siete stati da quelle parti, li avete visitati o avete delle storie da raccontarci sia sul Pozzo del Merro sia su altre meraviglie del nostro territorio, beh, la mail è sempre la stessa, info@radioinvetta.it, e la nostra voce diventerà la vostra voce per raccontare le passioni, le meraviglie, i misteri, lo stupore, i dubbi della montagna, del nostro territorio e delle nostre valli. Purtroppo il nostro tempo a disposizione anche per questa puntata è finito. Ci sarebbero tantissime altre cose da raccontare sia sul Pozzo del Merro, sia su Sant'Angelo Romano, sia sul parco, sulla riserva naturale e sia su tante altre meraviglie del territorio, ma avremo sicuramente modo di poter tornare da queste parti. Grazie mille per essere stati con noi fino adesso. Io sono Luca. Lasciamoci con questo sogno o questa domanda: ma chissà cosa ci può essere nelle profondità del Pozzo del Merro. Grazie mille, questa era D'Invetta e noi ci sentiamo alla prossima puntata.
1: Radio In Vetta, il programma di chi ama la montagna. Ogni venerdì alle ore 20 su Radio Centrale Milano.

0: annegavo i miei pensieri in un bicchiere, mentre parlavo con una bottiglia e segnalavo la mia presenza al mondo con il fumo di una sigaretta. Disteso agli argini del mare, gli davo le spalle ed osservavo la terra come se fosse una donna, lì dove il mare diveniva un uomo e la vegetazione i suoi figli. E nel cielo vi erano nuvole e sole che, soffiati dal vento, facevano strappate di cotone. Ai miei occhi pareva zucchero a velo per fare del dolce in quel mento che sosteneva la mia bocca, persa in quello che ne restava nel bicchiere.
1: This is Radio Freedom.

0: Milano Centrale, al centro della musica.
1: Si son presi il nostro cuore sotto una coperta scura, sotto una luna morta piccola dormivamo.

colpirai una freccia in cielo per farlo respirare. Tirai una freccia al vento per farlo sanguinare. La terza freccia cercala sul fondo del Saint Creek.

porta i suoi fiori, ma il nostro pensiero è lontano e già corre all'estate che presto verrà. E quando il caldo ci stanca sogniamo l'autunno e i suoi tenui colori, e poi ritorniamo in

se ho ancora la forza di ricominciare. Il nostro amore è un po' stanco, ma anche questa volta si salverà. Provo a tornare nei luoghi dove tu, solo tu, mi hai insegnato ad amare. Ma quasi sempre c'è un prato che aveva un colore che adesso non ha.

Centrale Milano. Tutto un altro sound.

la violo. Quando penso a questo fiore, mi vengono in mente due pensieri. Uno alla sua regalità, a quell'insieme che nei tempi andati sembrava un'esplosione di spade colorate, tanto a fare delle sue composizioni a gruppi dei trofei che simboleggiavano le feste. L'altro pensiero non lo dimenticherò mai. Un giorno...

Ogni venerdì alle 23 su Radio Centrale Milano, Radio d'Autore, il programma di Peppe Piscitello che racconta la musica attraverso le sue esecuzioni più autentiche, quelle dal vivo. Un viaggio che attraversa 5 decenni, dagli anni 70 fino ai giorni nostri, per riscoprire performance, sessioni rare, concerti storici ed interpretazioni che hanno lasciato un segno. Ogni puntata mette al centro gli autori, le loro storie ed il modo in cui la musica prende vita sul palco. Un appuntamento dedicato a chi cerca un ascolto vero, lontano dalle mode e vicino all'essenza della musica suonata. Con la regia di Ettore Ingrilli ed il sound curato da Beniamino Priolisi. Radio d'Autore.

me why? Why do I cheat on me? Why?

Radio Centrale Milano. La musica indipendente, le vostre produzioni, i grandi classici della musica e i vostri concerti live. Tutto questo a Radio Centrale Milano.

Everybody. L'anticiclone avanza sull'Italia favorendo un maggiore soleggiamento quasi ovunque, mattinata poco nuvoloso da nord a sud, seppur con presenza di nubi sparse, addensamenti piovaschi non da escludere sui settori nord-occidentali e sul basso Tirreno. Nel pomeriggio isolati fenomeni sul versante tirrenico e sulla dorsale appenninica del centro e del sud, per il resto nubi sparse ma con massime in aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

0: La vostra musica su Centrale Milano.
1: Secondo me, la donna e l'uomo sono destinati a diventare uguali. In questa nostra epoca, la civiltà si è data un grande fare per attenuare certe differenze che erano causa di profonda ingiustizia. C'è stato un graduale avvicinamento nel modo di comportarsi, di sentire, di pensare, insomma, di vivere, fino alla tanto sospirata parità. Però, secondo me, all'inizio di tutto c'è sempre una donna. Secondo me la donna è donna da subito. Un uomo è uomo a

volte prima, a volte dopo, a volte mai. Secondo me una donna è coinvolta sessualmente in tutte le vicende della vita, a volte persino nell'amore. Secondo me una donna innamorata imbellisce, un uomo rincoglionisce. Secondo me in un salotto, quando non ce n'è neanche una donna, è come recitare in un teatro vuoto. Se invece non c'è neanche un uomo, tra le donne si crea una complice atmosfera di pace. Appena arriva un uomo è la guerra. Secondo me un uomo che dice di una donna quella lì la dà via meriterebbe che a lui le donne non gliela dessero proprio mai. Secondo me è una donna che dice ad un uomo con cui sta facendo l'amore: come con te, con nessuno, andrebbe comunque arrestata per falsa testimonianza. Secondo me, per una donna che non ha fortuna in amore, non si può usare il termine sfigata. Secondo me, gli uomini si sono sempre occupati del potere sulle cose, le donne del potere sulle persone. Ma questa è seria, non c'è altro. Secondo me, le donne, quando ci scelgono, non amano proprio noi, forse una proiezione, un sogno, un'immagine che hanno dentro. Ma quando ci lasciano, siamo proprio noi quelli che non amano più. Secondo me, una donna che si offre a un uomo sessualmente ed è respinta, rimane sconcertata. Non ci può credere. Il suo primo pensiero è che lui sia omosessuale. Ma in genere questa versione non legge. E allora pensa: eh già, lui si difende. Ha paura di essere troppo coinvolto emotivamente. Oppure si sente bloccato dall'eccessiva eccitazione. Il fatto che lei possa non piacere è un'ipotesi che non può assolutamente prendere in considerazione. Donna! Brava. Donna, l'angelo ingannatore, l'ha detto Baudelaire. Donna, il più bel fiore del giardino, l'ha detto Goethe. Donna, femmina maliarda, l'ha detto Shakespeare. Donna, sei tutta la mia vita, l'ha detto un mio amico ginecologo. Sì. Sì, secondo me la donna e l'uomo sono destinati a rimanere assolutamente differenti. E contrariamente a molti, io credo che sia necessario mantenerle, se non addirittura esaltarle, queste differenze. Perché è proprio da questo scontro e incontro tra un uomo e una donna che si muove l'universo intero. All'universo non gliene importa niente dei popoli e delle nazioni. L'universo sa soltanto che senza due corpi differenti e due pensieri differenti non c'è futuro.

Per cominciare suggerirei una degustazione dell'infinita offerta di archivi e biblioteche. A proseguire un assaggio di arte in generale. Sono però altrettanto orgoglioso di consigliarvi i siti archeologici. Ah, per i palati più raffinati, i nostri beni storici e antropologici. Rammenterei alcune nostre specialità come il cinema, lo spettacolo dal vivo e quello circense. E per concludere, non mi resta che suggerire la dolcezza del nostro patrimonio paesaggistico. Italia. Il cibo per la mente è in tavola.

passa dal dire al fare. Come volontario dell'associazione Paolo Pini, diventa l'amico di un bambino o di un adolescente malato o disabile. Sarà straordinario per lui, per la sua famiglia, per te. A Milano. Telefona allo 02-268-260-88. www.associazionepini.it

Tempo in netto miglioramento ovunque, anche se resiste un po' di variabilità al sud sotto la spinta di fresche correnti settentrionali. In mattinata condizioni di generale stabilità su gran parte del paese, con rari disturbi e qualche acquazzone limitato al nord della Sicilia e alla Calabria meridionale. Nel pomeriggio generoso soleggiamento lungo tutta la penisola, salvo per sporadici spunti piovosi a ridosso dei monti della Calabria. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulle vostre località nella nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.

Il cielo è di tutti, Gianni Rodari. Qualcuno che la sa lunga, mi spieghi questo mistero. Il cielo è di tutti gli occhi, di ogni occhio è il cielo intero. È mio quando lo guardo, è del vecchio, del bambino, del re, dell'ortolano, del poeta, dello spazzino. Non c'è povero, tanto povero, che non ne sia il padrone. Il coniglio spaurito ne ha quanto il leone. Il cielo è di tutti gli occhi, ed ogni occhio, se vuole, si prende la luna intera, le stelle comete, il sole. Ogni occhio si prende ogni cosa e non manca mai niente. Chi guarda il cielo per ultimo non lo trova meno splendente. Spiegatemi voi dunque, in prosa o in versetti, perché il cielo è uno solo e la terra è tutta a pezzetti.

0: Intermarché e Super U, due tra le principali catene di distribuzione francese, bersaglio di attacco informatico, frigo a più 50 gradi centigradi. Studenti di nuovo in piazza. Benvenuti al notiziario di Francia 24, Radio Centrale Milano, per martedì 13 ottobre 2026, in podcasting su Ondemedia su franciaoggi.com. In redazione a Nizza, Marco Gubarsotti, da Parigi, Rachel Costa. Lo abbiamo riportato come breaking news ieri sera. La conferma e l'analisi sono arrivate in serata. Il team di sicurezza informatica HelpNet Security ha confermato che nello stesso giorno, ieri, l'Europa è stata colpita da due attacchi informatici distinti ma estremamente distruttivi. Il primo, già al centro dell'attenzione fin dal mattino, ha coinvolto i controller Danfoss, installati in Francia e presumibilmente in Belgio. Gli aggressori hanno manomesso il sistema di sbrinamento, causando il danneggiamento delle merci refrigerate. I frigo hanno raggiunto infatti 50 gradi centigradi in certi casi. Comunque la catena del freddo è stata distrutta. Il secondo attacco ha interessato Del Halze, il gruppo madre di Ange, Ethos e Gall e Gall, nonché i marchi belgi Del Halze e delle catene statunitensi Food Lion, Giant Foods, Chop and Shop e Hannaford. L'azione è iniziata nel pomeriggio di domenica 11 ottobre, quando i sistemi informatici del gruppo sono stati disattivati per precauzione, provocando la chiusura di numerosi centri di distribuzione, con l'unica eccezione di quello di Zaandam. Siti web, applicazioni, programmi di fedeltà e servizi ai clienti sono rimasti offline. E il CEO, Marguerite Verstanden von Juhl, ha avvertito che gli scaffali saranno svuotati, soprattutto per i prodotti freschi. La conseguenza è una catena di approvvigionamento immobilizzata. Se i frigoriferi continuano a funzionare, le reti logistiche non riescono a spedire, lasciando i punti vendita privi di rifornimenti. Due vettori diversi, due obiettivi diversi, lo stesso settore, lo stesso continente. Una coincidenza, una campagna coordinata? In entrambi i casi l'attacco mette in luce la vulnerabilità digitale della catena alimentare europea. La fonte è nel Times dell'11 ottobre con fact checking by Gemma 4. E il fatto che i frigo siano controllati da informatica connessa a internet ci pare una pessima idea in linea di principio. Potrebbero autocontrollarsi, non capiamo cosa debba fare una connessione in rete, forse cambiare la temperatura quando decidono, ma... Intanto qua in Francia nuova mobilitazione degli alunni. Martedì gli alunni delle scuole superiori sono nuovamente radunati in manifestazione a Parigi, pochi giorni prima delle vacanze. L'appello a protestare è previsto per sabato. L'Unione Studentesca ha indetto un atto quinto alle ore 14 con il corteo che dalla Place d'Italia, d'Italie, raggiunge gli Invalides, vicino a Matignon, al Ministero dell'Istruzione. Su social l'organizzazione ha dichiarato: non ci ascoltano, li andiamo a cercare. Manifestazioni analoghe sono state annunciate a Rennes, Toulouse e Poitiers, con alunni alle stesse ore in diversi punti della città. Parallelamente è stato lanciato un appello allo sciopero che supera il settore dell'insegnamento. La segreteria generale della CGT, la CGL francese, come diciamo sempre, ha promesso la presenza di manifestanti ai fianco dei manifestanti per difendere una mobilitazione di interesse generale, finché il governo non risponderà alle richieste avanzate. A noi sembra che avessero già messo a disposizione 3.000 professori, ma evidentemente, come avevamo anche previsto, non bastava. Il presidente Macron ha invitato alla calma, chiedendo che le proteste si svolgano in ordine, sottolineando la necessità di tempo, concertazione e rispetto per le rivendicazioni giovanili. Lineare Show.
1: Crescita globale più forte del previsto. IA al centro delle previsioni del FMI e Francia in rosso. Il Fondo Monetario Internazionale ha alzato le sue stime per la crescita mondiale, prevedendo un incremento del 3,1% nel 2026 e mantenendo il 3,4% per il 2027. Secondo il rapporto, il risultato nasce da due forze contrapposte. Da un lato, la guerra in Medio Oriente e l'aumento dei prezzi dell'energia, che provocano shock di offerta negativi, alimentano l'inflazione. Dall'altro, l'esplosione degli investimenti nella intelligenza artificiale genera un forte shock di domanda, attenuando gli effetti negativi dei prezzi energetici. Il boom dell'IA ha spinto in alto le prospettive di crescita di diversi paesi legati ai semiconduttori. Taiwan dovrebbe registrare una crescita del 10,7% quest'anno, mentre la Corea del Sud è prevista al 3,3%. Che il Regno Unito ha beneficiato dell'espansione dei data center dedicati all'IA, migliorando le proprie previsioni. Al contrario, le economie emergenti subiscono la pressione dei prezzi degli idrocarburi aggravata dal conflitto mediorientale. Nord, l'Africa e Medio Oriente sono i più colpiti e rischiano di entrare in recessione, con stime di contrazione particolarmente dure per l'Arabia Saudita. Il Regno Unito dovrebbe chiudere l'anno con una contrazione del 3,3%, 5 punti percentuali in meno rispetto alla previsione di luglio. Senza tenere conto di possibili blocchi nello stretto di Bab al-Mandab causati dagli Houthi yemeniti. Iraq, Qatar, Kuwait, Bahrain e Iran, le proiezioni per il 2026 mostrano contrazioni che variano dal 11,3% al 16%. Negli Stati Uniti la crescita rimane stabile al 2,3% per il 2026. Grazie alla compensazione tra aumento dei prezzi dell'energia e gli investimenti in IA. Tanto l'euro registra segnali di solidità. La crescita è stata rialzata di 0,2 punti percentuali, superando l'1%. La Germania, dopo 3 anni difficili, dovrebbe crescere dell'1,3% nel 2026, mentre la Spagna, con una previsione del 2,5%, si conferma il motore del blocco. Poi, la Francia, al contrario, è l'unica a subire un ribasso, con una crescita prevista appena dello 0,4% nel 2026 e del 0,7% nel 2027, a causa di ondate di caldo, incendi e persistente incertezza politica. Il rapporto dell'AlphaMe, però, vede che l'espansione dell'intelligenza artificiale comporta rischi elevati per la stabilità finanziaria globale. Una possibile riduzione degli investimenti o dei ritorni economici delle IA potrebbe innescare un assetto finanziario e turbolenze sui mercati. Inoltre, la diffusione delle IA aumenta la vulnerabilità a cyber. Attacchi contro istituzioni finanziarie critiche tendono a minare la fiducia dei mercati e compromettere infrastrutture fondamentali. Fonte MF, 13 ottobre 2026, fact check by Gemma 4. La VMH registra un calo delle vendite nella divisione moda e pelletteria nel terzo trimestre 2026. Il gruppo di lusso ha comunicato lunedì 12 ottobre i risultati del terzo trimestre. Aprendo il calendario delle pubblicazioni del CAC 40, le vendite complessive hanno raggiunto i 18,5 miliardi di euro, ma con una crescita comparabile dell'1% rispetto al trimestre precedente, dopo il plus 3% del secondo trimestre. Nella divisione chiave moda e pelletteria, che contribuisce per circa il 70% del risultato operativo, il fatturato è diminuito del 5% in termini comparabili, passando da una crescita dell'1% a una contrazione. Le previsioni degli analisti, raccolte da Visible Alpha e citate da Bank of America, indicano un fatturato di 18,487 miliardi di euro, con un aumento del 1,4% comparabile per la stessa divisione. Il consenso prevedeva un calo del 2%, mentre alcuni analisti, tra cui Bank of America, si aspettavano una flessione più marcata del 4%. Le altre attività del gruppo hanno contribuito a compensare il rallentamento. Le divisioni orologi e gioielleria sono cresciute del 6%, la distribuzione selettiva, in particolare Sephora, dell'8%, vini e spiritosi del 6% e i profumi e cosmetici dell'1% in termini comparabili. La zona geografica e i ricavi in Asia, escluso il Giappone, hanno subito una contrazione del 5% dopo un plus 4% nel trimestre precedente, mentre gli Stati Uniti hanno registrato una crescita del 5% e il Giappone del 6%, e l'Europa un rialzo del 4%. Le tensioni in Cina, alimentate da una controversia legale con la catena di tè locale Moliti, hanno inciso negativamente sulla percezione del marchio. Secondo la direttrice finanziaria Cecil Cabanis, la questione ha avuto un impatto negativo, almeno nella fase iniziale del periodo. Sebbene sia difficile quantificare esattamente il danno, Bank of America ha stimato che la polemica abbia ridotto le vendite della divisione moda e pelletteria di circa un punto percentuale. Le previsioni per il prossimo anno indicano un possibile rimbalzo della crescita della moda e pelletteria al 4% nel 2027, in crescita rispetto all'attuale 0,9% previsto per il 2026, secondo le analisi di Goldman Sachs. La borsa di Parigi reagirà al partire di martedì alle quotazioni di LVMH, ma mentre a New York gli ADR ieri del gruppo hanno chiuso in calo del 2,3% verso le 18 ore. L'impressione Monte BFM Bourse, 12 ottobre 2026, fact check by Gemma 4. Benvenuti al notiziario internazionale da Francia Oggi e Radio Centrale Milano per martedì 13 ottobre 2026 su CalArts. Da Parigi sono Raquel Costa. Marocco inaugura il primo museo della cultura ebraica finanziato dallo Stato. Il governo di Mohammed VI ha aperto a Fez un museo dedicato alla cultura ebraica marocchina, un'iniziativa unica in un paese arabo musulmano. Il progetto, interamente finanziato con fondi pubblici, vuole celebrare la lunga storia della comunità ebraica nel regno e rafforzare i legami interculturali in un periodo di tensioni geopolitiche. La cerimonia di apertura, a cui hanno partecipato autorità locali e rappresentanti della diaspora, accompagnata da un forte messaggio di riconciliazione e di valorizzazione del patrimonio condiviso. L'ex generale Sirski accusa la Russia di aver perso la capacità offensiva. L'ex capo dell'intelligence ucraina, Oleksandr Sirski, ha rilasciato la sua prima intervista dopo la rimozione dal comando, affermando che le forze russe hanno subito una grave perdita di capacità offensiva. Spiegato che l'assenza di logistica efficace e le crescenti perdite di equipaggiamento hanno compromesso le operazioni di Kiev, aprendo la strada a possibili controffensive. Le sue dichiarazioni, trasmesse in diretta dalla BBC, hanno suscitato un vivo dibattito tra gli analisti militari internazionali. Tour dell'AIMO globale. IMF prevede una crescita del 3% nel 2026. Il Fondo Monetario Internazionale ha pubblicato le sue previsioni per il 2026, chiedendo una crescita mondiale del 3% nonostante l'instabilità energetica e le tensioni geopolitiche. Il rapporto sottolinea che gli investimenti nella intelligenza artificiale stanno contribuendo a sostenere la ripresa, soprattutto in Asia. Tuttavia, il documento avverte che la resilienza economica si sta avvicinando ai limiti, già a causa dell'inflazione persistente e dei debiti sovrani elevati. Il governo francese annuncia un cappello da 10 euro per i consumatori di carburante. Il ministro del trasporto, Sébastien Lecornu, ha dichiarato che a partire dal 1 novembre i distributori saranno obbligati a ridurre il prezzo della benzina di almeno 10 euro per litro. La misura è stata pensata per compensare la recente Libra. Circolazione di 10 milioni di barili di scorte strategiche di gasolio. Le autorità hanno chiesto alle compagnie di trasferire rapidamente il risparmio ai clienti, in un contesto di inflazione ancora elevata. Cyberattacco colpisce i frigoriferi di supermercati francesi. Un attacco informatico di nuova generazione ha paralizzato i sistemi di refrigerazione di oltre 300 punti vendita della catena Les Mousquetaires, con conseguente perdita di prodotti freschi. Il direttore Thierry Cotillard ha riferito che gli hacker hanno sfruttato una vulnerabilità di un software danese, dimostrando la crescente minaccia dei cyber e rischi per la filiera alimentare. Le autorità stanno indagando per identificare i responsabili e prevenire futuri attacchi. Il Fondo Monetario Internazionale avverte di un possibile picco disordinato dei rendimenti obbligazionari. In una nota diffusa dal suo ufficio di Bangkok, l'IMF ha lanciato un avviso sulla possibilità di un improvviso aumento dei rendimenti obbligazionari a causa dell'accumulo di debiti pubblici e dell'inflazione persistente. Il suggerimento è di monitorare attentamente i mercati dei titoli di Stato, soprattutto nei paesi emergenti e dove il rischio di una fuga di capitali potrebbe innescare turbolenze finanziarie. Gli analisti sottolineano l'importanza di politiche fiscali prudenti per contenere la pressione sui tassi. Con del giorno. Monaco chiese al maestro se i rendimenti obbligazionari salgono come onde impazzite. È per il peso del debito o per la sete di inflazione che li spinge? Il maestro rispose: il debito è una zattera che galleggia su un mare di inflazione. Uno non può esistere senza l'altro. La zattera non sente il sussurro del vento finché non affonda. Il monaco più profondo domandò: allora quale disciplina dovrebbe guidare le finanze dei popoli emergenti? La prudenza o la paura di perdere? Il maestro concluse con un sorriso: la prudenza è un ecco che si spegne solo quando il timone è una promessa. La paura, invece, è l'unico timone che non si rompe mai, pure non porta nessuna riva. Ma torniamo alle notizie. La Red Bull utilizza l'intelligenza artificiale per migliorare le decisioni in tempo reale di Max Verstappen. Il Formula 1 della Red Bull ha integrato una piattaforma di intelligenza artificiale che elabora dati telemetrici e scenari di gara in pochi millisecondi. La tecnologia consente a Max Verstappen di ricevere consigli strategici immediati, come la gestione delle gomme e la scelta dei ritiri pit stop. I responsabili del progetto hanno dichiarato che l'AI sta già influenzando positivamente le performance, in una svolta nell'uso dei dati sportivi. Ultima intelligenza artificiale di Meta sfidano OpenAI e Anthropic. Ti ha presentato due nuovi modelli di generazione testuale, Muse Wonder e Muse Wonderful, con l'obiettivo di competere direttamente con le offerte di OpenAI e Anthropic. I modelli promettono una migliore comprensione contestuale e una capacità di risposta più creativa, mantenendo al contempo costi di calcolo più contenuti. Secondo gli esperti di The Information, la mossa di Meta potrebbe ridisegnare gli equilibri del mercato dell'AI generativa nei prossimi mesi. Il campione di chip Nvidia sostiene la cancellazione dell'IPO australiano di Firmus. In seguito a una revisione delle prospettive di mercato, la società di cloud computing Firmus, sostenuta da Nvidia, ha annullato il piano di quotazione in borsa in Australia da 5 miliardi di dollari. Nvidia ha deciso di rivedere la strategia di supporto alle startup di chip, considerata troppo rischiosa in un periodo di volatilità dei mercati. L'introduzione dell'IPO riflette le incertezze attuali nell'ecosistema dei semiconduttori e le sfide di reperire capitali in un contesto di tassi di interesse crescenti. Via Parigi, Monaco, Monte Carlo e Milano per martedì 13 ottobre 2026. Parigi. Giornata prevalentemente nuvolosa con possibili avverse. La mattina a Parigi si presenta con cielo molto nuvoloso e brevi schiarite. Temperatura intorno a 18 gradi e vento debole di 10 km con raffiche fino a 25 km. Durante il pomeriggio le temperature salgono a 23 gradi. Il cielo diventa più variabile e le raffiche aumentano a 35 km con una probabilità di pioggia del 35% secondo l'Osservatore Scribet. La sera si registra un raffreddamento a 18 gradi, il vento si attenua a 2 km e le nuvole si diradano, ma il rischio di brevi rovesci rimane al 60%. La notte trae fine alla giornata con temperature di 13 gradi, cielo poco nuvoloso e condizioni di tempo stabile, senza precipitazioni. Temperature minime della giornata sono 13 gradi, le massime 23 gradi, con vento variabile da debole a moderato e precipitazioni limitate a brevi avverse isolate. Marco Monte Carlo. Clima mite e variabile. Al mattino a Monaco il cielo è sereno e il termometro segna 17 gradi, con vento calmo di 15 km. Pomeriggio si riscalda fino a 22 gradi. Il cielo si copre a metà con nuvole sparpagliate e il vento cresce a 20 km/h proveniente da direzione occidentale. Nel tardo pomeriggio le temperature scendono leggermente a 20 gradi, il cielo diventa più variabile e le raffiche si mantengono intorno ai 15 km a rischio di pioggia. La notte a 17 gradi la situazione rimane tranquilla, con vento lieve di 10 km e cielo poco nuvoloso. Giornata presenta minime di 17 gradi e massime di 22 gradi, venti deboli. Moderati assenza di precipitazioni. Milano, tempo asciutto e moderato. La mattina a Milano il termometro indica 16 gradi, cielo nuvoloso con qualche apertura e vento debole da est, nord-est a 2 km, senza precipitazioni. Tardo mattina le nuvole si diradano leggermente, la temperatura sale a 17 gradi e il vento passa ombra 2 km da est. Il pomeriggio è caratterizzato da cielo poco nuvoloso, temperature intorno ai 20 gradi, da tutto il sud, ovest a 2-3 km e assenza di piogge. Mi riporta l'esperto Daniele Berlusconi di 3B e Medio. La serata si fa più fresca con 18 gradi, cielo ancora poco nuvoloso e vento lieve da sud. Est. La notte si chiude a 17 gradi, cielo con leggere velature e vento debole di 2 km. Le temperature della giornata oscillano tra un minimo di 15 gradi e un massimo di 20 gradi, con venti deboli provenienti da direzioni variabili e nessuna precipitazione prevista. Chiusura. Online, su Blue Sky e Mastodon, su tutti gli smart speaker e sulle onde medie. Questa è 1575 News, il notiziario di Francia 24 e Radio Centrale Milano.

0: C'è tutto un mondo di musica su Radio Centrale Milano.
1: Martedì 13 ottobre, bentrovati a un nuovo appuntamento con Nizza 24, notizie meteo dalla Costa Azzurra. Un saluto a voi tutti all'ascolto dei podcast di Radio Nizza e all'ascolto delle onde medie di Centrale Milano da Marco Casa. Tempo parzialmente nuvoloso in Costa Azzurra, anche se un po' più soleggiato rispetto alla Lombardia e a Milano, dove oggi non mancheranno le nuvole. Ma partiamo con le news. Nuova mobilitazione oggi a Nizza per chiedere maggiori risorse per scuola pubblica. Il corteo partirà alle 14 da Place Garibaldi dopo la manifestazione del 6 ottobre che aveva riunito circa 3.000 studenti e liceali. Sindacati, organizzazioni studentesche e associazioni dei genitori denunciano edifici degradati, carenza di personale e difficoltà delle sostituzioni degli insegnanti. Chiedono nuove assunzioni, aumenti salariali e il ritiro dei tagli previsti per il 2027. Anche il personale scolastico è invitato a scioperare, mentre il governo francese ha annunciato un piano di intervento entro la fine di ottobre. Grave episodio ieri mattina in un collegio di Aubagne, nel Bouches-du-Rhône, dove un ragazzo di 14 anni ha aperto il fuoco con un fucile da caccia. Il preside e un insegnante sono rimasti feriti agli arti inferiori e sono stati ricoverati, ma le loro condizioni non sarebbero gravi. Il giovane è stato disarmato dal consigliere principale dell'istituto e fermato dalle autorità. Secondo le prime ricostruzioni, l'arma era nascosta in una custodia per chitarra. La procura di Marsiglia ha aperto un'indagine per tentato omicidio. Le motivazioni del gesto restano da chiarire e non emergono collegamenti con le proteste studentesche. Il principe Alberto II di Monaco ha visitato venerdì scorso tre località del Cuneese, Gnella Belbo, Cerreto Langhe e Novello, legate alla storia della famiglia Grimaldi. A Gnella Belbo ha inaugurato Cabalun, il primo museo dedicato alla pallapugno, sport tradizionale piemontese. La visita ha permesso di valorizzare i rapporti storici tra il principato e le comunità italiane. Per il 2027 è stata annunciata una nuova applicazione per smartphone dedicata a luoghi legati alla dinastia Grimaldi. Grazie alla geolocalizzazione, lo strumento guiderà i visitatori alla scoperta di questi siti e della loro storia. Cannes rafforza il proprio ruolo nel settore aerospaziale con un nuovo progetto dedicato alla formazione universitaria. L'agglomerato di Cannes-Lorraine ha approvato la creazione di una cattedra sulle sfide della sovranità spaziale. L'obiettivo è sviluppare una formazione internazionale in ingegneria New Space dedicata alle nuove tecnologie e alle attività commerciali legate allo spazio. Il progetto punta a rafforzare i collegamenti tra università, centri di ricerca e imprese in un territorio che ospita importanti attività di produzioni legate ai satelliti. Buone notizie da Cagnes-sur-Mer: sono stati ritrovati due dipinti di Renoir rubati l'8 settembre dal museo dedicato all'artista. A distanza di circa un mese dal furto, tutti i presunti responsabili sono stati fermati. L'operazione è stata condotta dagli investigatori della Polizia Giudiziaria delle Alpi Marittime con il supporto dell'Ufficio Centrale Francese per la lotta al traffico di beni culturali. Il recupero delle opere rappresenta un risultato importante per la tutela del patrimonio artistico. Le autorità hanno espresso apprezzamento per il lavoro svolto dagli investigatori, riferiscono dalla Prefettura delle Alpi Marittime. La meteo di martedì 13 ottobre è parzialmente nuvolosa in Costa Azzurra e venti moderati, temperature minime lungo la costa 15 gradi, le massime andranno dai 23 gradi di Nizza ai 25 di Saint-Tropez. A Milano cielo parzialmente nuvoloso, minima 14, massima 20 gradi. L'almanacco, tre personaggi illustri nati nella data del 13 ottobre 1921, Yves Montand, attore e cantante franco-italiano, celebre interprete del cinema francese e della chanson française. 1930, Liliana Segre, senatrice a vita italiana e sopravvissuta alla deportazione nazista, testimone della Shoah. 1941, Paul Simon, cantautore statunitense, celebre per il duo Simon & Garfunkel e per la successiva carriera solista. 1946, la Francia adotta la Costituzione della Quarta Repubblica, avviando una nuova fase della propria storia istituzionale. Online su X e Mastodon, su tutti gli smart speakers e sulle onde medie, questa inizia 24 con Centrale Milano 1575 kilocicli. Buona giornata!

saluto da Marco Casa, voi tutti all'ascolto sulle onde medie di Centrale Milano e all'ascolto dei podcast di Radio Nizza. Bentrovati all'appuntamento settimanale con l'agenda degli eventi da non perdere in Costa Azzurra. Fino a domenica 18 ottobre c'è il Festival dei Cori di Biot presso la chiesa di Saint-Marie Magdalene a Biot, la città del vetro, il villaggio del vetro, perché è un piccolo villaggio nell'entroterra della Costa Azzurra. C'è questo festival, prossimo appuntamento il 10 ottobre alle 20.45 con un ensemble che proporrà il Gloria e Requiem di John Rutter con Vanessa Fouillet al soprano e Stéphane Liot all'organo e l'accompagnamento musicale di Paris con questo ensemble vocale diretto da Christian Ciuca. Sabato 17 ottobre ci sarà un coro di bambini, quello dell'Accademia Ranieri III di Monaco, diretto da Bruno Aber, che proporrà Da Forêt à Britten. Una grandissima cantante africana, risiede a Parigi ma porta il Mali in giro per il mondo, è stata anche a Bergamo nell'estate 2026, è Fatoumata Diawara, che sarà in concerto a Nizza venerdì 9 ottobre al Teatro Lino Ventura in Boulevard de l'Ariane alle ore 20. È una delle grandi voci del Mali e della scena musicale dell'Africa occidentale, torna sul palco con un nuovo album dei toni più intimi e essenziali. L'artista, che canta in Bambara, intreccia la tradizione musicale africana con influenze internazionali e ha collaborato nel corso della sua carriera con artisti come Herbie Hancock e Damon Albarn. Sabato 10 ottobre, concerto del gruppo Cicadas alla Mediathèque Municipale de Vence. Alle ore 20 la Mediathèque Municipale di Vence ospita un concerto di questo gruppo per una serata dedicata alla musica e alla scoperta della formazione che suona musica folk. C'è il primo salone dell'autunno dei Santoni. I Santoni in Provenza e anche in Costa Azzurra sono le statuette del presepe. Sabato 10 e domenica 11 ottobre a Le Plan de la Tour presso la Salle Marion Moreau. Questo primo salone d'autunnale dedicato alle statuette del presepe invita a scoprire quest'arte e l'artigianato tradizionale della Provenza attraverso le creazioni di numerosi santonier, cioè i fabbricanti di Santon. Un appuntamento dedicato al patrimonio e al savoir-faire locale con statuine e pezzi artigianali realizzati con cura e originalità. Il Natale è vicino, quindi se volete cominciare a lavorare al vostro presepe potete andare a questa fiera che si trova a Le Plan de la Tour e che sarà sabato 10 e domenica 11 ottobre. Festival dedicato all'India per la sua quarta edizione da sabato 3 a sabato 10 ottobre all'Espace Magnan a Nizza in Rue Louis de Coupé al 31 vicino alla Promenade des Anglais. Questa quarta edizione del festival Happy Ind è dedicata al Rajasthan, terra indiana celebre per i suoi colori, le tradizioni e gli antichi mestieri. Pittura, tessuti e profumi saranno al centro di una settimana di appuntamenti

Chichi Velieri, Yol e Bet Marsigliesi, tipiche piccole imbarcazioni di pescatori e portuali della Costa Azzurra e della Provenza. Ancora un appuntamento, anzi più appuntamenti, da martedì 6 a domenica 11 ottobre c'è l'Ast Les Ailes de Saint-Tropez presso la Yacht Club di Saint-Tropez, con la quarta edizione delle Ali di Saint-Tropez, manifestazione dedicata alle nuove discipline del foil. Per chi ama andare per mare con il SUP o con il wing foil e altre specialità emergenti. Per una settimana atleti internazionali e praticanti locali si ritroveranno nella baia e nei dintorni del villaggio. Alcune prove saranno visibili anche dal litorale e dal porto, offrendo al pubblico l'opportunità di assistere all'evoluzione degli sportivi. Se vi siete persi qualcosa di quello che vi ho raccontato in questi minuti, venite sul nostro sito radionizza.it e lì ritroverete tutte le notizie che vi ho dato. Ci ritroveremo in onda su Centrale Milano e in podcast su Radio Nizza prossimamente. Grazie per avermi seguito sin qui. Un saluto da Marco Casa.

Ogni venerdì alle 23 su Radio Centrale Milano, Radio d'Autore, il programma di Peppe Piscitello che racconta la musica attraverso le sue esecuzioni più autentiche, quelle dal vivo. Un viaggio che attraversa 5 decenni, dagli anni 70 fino ai giorni nostri, per riscoprire performance, sessioni rare, concerti storici ed interpretazioni che hanno lasciato un segno. Ogni puntata mette al centro gli autori, le loro storie ed il modo in cui la musica prende vita sul palco. Un appuntamento dedicato a chi cerca un ascolto vero, lontano dalle mode e vicino all'essenza della musica suonata. Con la regia di Ettore Ingrilli ed il sound curato da Beniamino Priolisi. Radio d'Autore.

Io mi chiamo Pasquale Gafiero e son brigadiero del carceroine. Io mi chiamo Gafiero Pasquale, sto appoggio reale dal 53. E al centesimo catenaccio, alla sera mi sento una straccia. Per fortuna che al braccio speciale c'è un uomo geniale che parla con me. Tutto il giorno con quattro infamoni, briganti, papponi, cornuti e lacche. Tutte l'ore con sta fetenzia che sputa minaccia, sa piglia con me. Ma alla fine m'assetto papale, mi sbottone, mi leggo giornale. Mi consiglio con Don Raffaele, mi spiega che penso e bevimmo caffè. Ah, che bello caffè, pure in carcere osanna fa. Qua ricetta caccia e cirinella, compagno di cella ci ha dato mamma. Prima pagina, 20 notizie, 21 ingiustizie, lo Stato che fa. Si costerna, si indigna, si impegna, poi getta la spugna con gran dignità. Mi cervello mi asciugo la fronte, per fortuna c'è chi mi risponde. A quell'uomo sceltissimo immenso io chiedo consenso a Don Raffaele. Un galantuomo che tiene sei figli, ha chiesto una casa e ci danno consigli. Mentre assessore, che Dio lo perdoni, entrando nel roulotte ci alleva i visoni. Poi vi basta una mossa, una voce, casto Cristo ci leva una croce. Con rispetto se fatto le tre, volita spremuto, ho volito un caffè. Ah, che bello caffè, pure in carcere usanne fa. Caricetta cacci cirinella, compagno di cella ci ha dato mamma. Ah, che bello caffè, pure in carcere usanne fa. Caricetta di cicirinella, compagno di cella, precisa mamma.

ci sta l'inflazione, la svalutazione, la borsa ce l'ha che ce l'ha. Io non tengo compendi che chi che stipendi è un ambo se segno a papà. Aggiungetemi a figli innocenza, buon marito non tiene pazienza. Non vi chiedo la grazia per me, vi faccio la barba o la fate da sé. Voi tenete un cappotto cammello, calmarsi processo eravato più bello. Un vestito cessato marrone, così ci è sembrato alla televisione. Queste nozze vi prego eccellenza, mi prestasse per fare presenza. Io già tengo le scarpe a uccillè, gradito campagna, ho pulito caffè. Ah, che bello caffè, pure in carcere usanna fa. La ricetta che a Ciccirina e la compagna di cella ci ha dato mamma. Ah, che bello caffè, pure in carcere usanna fa. La ricetta di Ciccirina e la compagna di cella precisa mamma.

Qui non c'è più decoro, le carceri d'oro, ma chi l'ha mai visto chissà? Chi se so faticiente, pa chi se fa niente, se tengono l'immunità. Don Raffaele, voi politicamente, io voglio

0: Intermarché e Super U, due tra le principali catene di distribuzione francese, bersaglio di attacco informatico, frigo a più 50 gradi centigradi. Studenti di nuovo in piazza. Benvenuti al notiziario di Francia 24, Radio Centrale Milano, per martedì 13 ottobre 2026, in podcasting sull'onda media su franciaoggi.com. In redazione a Nizza Marco Gobarsotti, da Parigi Rachel Costa. Lo abbiamo riportato come breaking news di ieri sera. La conferma e l'analisi sono arrivate in serata. Il team di sicurezza informatica HelpNet Security ha confermato che nello stesso giorno, ieri, l'Europa è stata colpita da due attacchi informatici distinti ma estremamente distruttivi. Il primo, già al centro dell'attenzione fin dal mattino, ha coinvolto i controller Danfoss, installati in Francia e presumibilmente in Belgio. Gli aggressori hanno manomesso il sistema di sbrinamento, causando il danneggiamento delle merci refrigerate. Il frigo non ha raggiunto infatti 50 gradi centigradi in certi casi. Comunque la catena del freddo è stata distrutta. Il secondo attacco ha interessato Del Halse, il gruppo madre di Ange, Ethos e Gall & Gall, nonché i marchi belgi Del Halse e delle catene statunitensi Food Lion, Giant Food, Chop and Shop e Hannaford. L'azione è iniziata nel pomeriggio di domenica 11 ottobre, quando i sistemi informatici del gruppo sono stati disattivati per precauzione, provocando la chiusura di numerosi centri di distribuzione, con l'unica eccezione di quello di Zaandam. Siti web, applicazioni, programmi di fedeltà e servizi ai clienti sono rimasti offline. E il CEO, Marguerite Verstanden von Juhl, ha avvertito che gli scaffali saranno svuotati, soprattutto per i prodotti freschi. La conseguenza è una catena di approvvigionamento immobilizzata. Se i frigoriferi continuano a funzionare, le reti logistiche non riescono a spedire, lasciando i punti vendita privi di rifornimenti. Due vettori diversi, due obiettivi diversi, lo stesso settore, lo stesso continente. Una coincidenza, una campagna coordinata? In entrambi i casi l'attacco mette in luce la vulnerabilità digitale della catena alimentare europea. La fonte è NL Times dell'11 ottobre, con fact checking by Gemma 4. E il fatto che i frigo siano controllati da informatica connessa a internet ci pare una pessima idea in linea di principio. Potrebbero autocontrollarsi, non capiamo cosa debba fare una connessione in rete, forse cambiare la temperatura quando decidono, ma... Intanto qua in Francia nuova mobilitazione degli alunni. Martedì gli alunni delle scuole superiori sono nuovamente radunati in manifestazione a Parigi, pochi giorni prima delle vacanze. L'appello a protestare è previsto per sabato. L'Unione Studentesca ha indetto un atto quinto alle ore 14 con il corteo che dalla Place d'Italia, d'Italie, raggiunge gli Invalides, vicino a Matignon, al Ministero dell'Istruzione. Su social l'organizzazione ha dichiarato: non ci ascoltano, li andiamo a cercare. Manifestazioni analoghe sono state annunciate a Rennes, Toulouse e Poitiers, con raduni alle stesse ore in diversi punti della città. Parallelamente è stato lanciato un appello allo sciopero che supera il settore dell'insegnamento. La segreteria generale della CGT, la CGL francese, come diciamo sempre, ha promesso la presenza di manifestanti ai fianco dei manifestanti per difendere una mobilitazione di interesse generale, finché il governo non risponderà alle richieste avanzate. A noi sembra che avessero già messo a disposizione 3.000 professori, ma evidentemente, come avevamo anche previsto, non bastava. Il presidente Macron ha invitato alla calma, chiedendo che le proteste si svolgano in ordine, sottolineando la necessità di tempo, concertazione e rispetto per le rivendicazioni giovanili. Lineare Show.
1: Crescita globale più forte del previsto. IA al centro delle previsioni del FMI e Francia in rosso. Il Fondo Monetario Internazionale ha alzato le sue stime per la crescita mondiale, prevedendo un incremento del 3,1% nel 2026 e mantenendo il 3,4% per il 2027. Secondo il rapporto, il risultato nasce da due forze contrapposte. Da un lato, la guerra in Medio Oriente e l'aumento dei prezzi dell'energia, che provocano shock di offerta negativi, alimentano l'inflazione. Dall'altro, l'esplosione degli investimenti nel land. Intelligenza artificiale genera un forte shock di domanda, attenuando gli effetti negativi dei prezzi energetici. Il boom dell'IA ha spinto in alto le prospettive di crescita di diversi paesi legati ai semiconduttori. Taiwan dovrebbe registrare una crescita del 10,7% quest'anno, mentre la Corea del Sud è prevista al 3,3%. Che il Regno Unito ha beneficiato dell'espansione dei data center dedicati all'IA, migliorando le proprie previsioni. Al contrario, le economie emergenti subiscono la pressione dei prezzi degli idrocarburi aggravata dal conflitto mediorientale. Nord, l'Africa e Medio Oriente sono i più colpiti e rischiano di entrare in recessione, con stime di contrazione particolarmente dure per l'Arabia Saudita. Il Regno Unito dovrebbe chiudere l'anno con una contrazione del 3,3%, 5 punti percentuali in meno rispetto alla previsione di luglio. Senza tenere conto di possibili blocchi nello stretto di Bab al-Mandab causati dagli auti yemeniti. Iraq, Qatar, Kuwait, Bahrain e Iran, le proiezioni per il 2026 mostrano contrazioni che variano dal 11,3% al 16%. Negli Stati Uniti la crescita rimane stabile al 2,3% per il 2026. Grazie alla compensazione tra aumento dei prezzi dell'energia e gli investimenti in IA. Tanto l'euro registra segnali di solidità. La crescita è stata rialzata di 0,2 punti percentuali, superando l'1%. La Germania, dopo 3 anni difficili, dovrebbe crescere dell'1,3% nel 2026, mentre la Spagna, con una previsione del 2,5%, si conferma il motore del blocco. Poi, la Francia, al contrario, è l'unica a subire un ribasso, con una crescita prevista appena dello 0,4% nel 2026 e del 0,7% nel 2027 a causa di ondate di caldo, incendi e persistente incertezza politica. Il rapporto del FMI però vede che l'espansione dell'intelligenza artificiale comporta rischi elevati per la stabilità finanziaria globale. Una possibile riduzione degli investimenti o dei ritorni economici della IA potrebbe innescare una stretta finanziaria e turbolenze sui mercati. Inoltre, la diffusione della IA aumenta la vulnerabilità a cyber. Attacchi contro istituzioni finanziarie critiche tendono a minare la fiducia dei mercati e compromettere infrastrutture fondamentali. Fonte MF, 13 ottobre 2026, fact check by Gemma 4. La VMH registra un calo delle vendite nella divisione moda e pelletteria nel terzo trimestre 2026. Il gruppo di lusso ha comunicato lunedì 12 ottobre i risultati del terzo trimestre. Aprendo il calendario delle pubblicazioni del CAC 40, le vendite complessive hanno raggiunto i 18,5 miliardi di euro, ma con una crescita comparabile dell'1% rispetto al trimestre precedente, dopo il plus 3% del secondo trimestre. Nella divisione chiave moda e pelletteria, che contribuisce per circa il 70% del risultato operativo, il fatturato è diminuito del 5% in termini comparabili, passando da una crescita dell'1% a una contrazione. Le previsioni degli analisti, raccolte da Visible Alpha e citate da Bank of America, indicano un fatturato di 18,487 miliardi di euro, con un aumento del 1,4% comparabile per la stessa divisione. Il consenso prevedeva un calo del 2%, mentre alcuni analisti, tra cui Bank of America, si aspettavano una flessione più marcata del 4%. Le altre attività del gruppo hanno contribuito a compensare il rallentamento. Le divisioni orologi e gioielleria sono cresciute del 6%, la distribuzione selettiva, in particolare Sephora, dell'8%, vini e spiritosi del 6% e i profumi e cosmetici dell'1% in termini comparabili. La zona geografica e i ricavi in Asia, escluso il Giappone, hanno subito una contrazione del 5% dopo un plus 4% nel trimestre precedente. Mentre gli Stati Uniti hanno registrato una crescita del 5%, il Giappone del 6% e l'Europa un rialzo del 4%. Le tensioni in Cina, alimentate da una controversia legale con la catena di tè locale Moliti, hanno inciso negativamente sulla percezione del marchio. Secondo la direttrice finanziaria Cecile Cabanis, la questione ha avuto un impatto negativo, almeno nella fase iniziale del periodo. Sebbene sia difficile quantificare esattamente il danno, Bank of America ha stimato che la polemica abbia ridotto le vendite della divisione moda e pelletterie di circa un punto percentuale. Le previsioni per il prossimo anno indicano un possibile rimbalzo della crescita della moda e pelletteria al 4% nel 2027, ben in crescita rispetto all'attuale 0,9% previsto per il 2026, secondo le analisi di Goldman Sachs. La borsa di Parigi reagirà al partire di martedì alle quotazioni di LVMH, ma mentre a New York gli ADR ieri del gruppo hanno chiuso in calo del 2,3% verso le 18 ore. L'impressione BFM Bourse, 12 ottobre 2026, fact check by Gemma 4. Benvenuti al notiziario internazionale da Francia Oggi e Radio Centrale Milano per martedì 13 ottobre 2026 su CalArts. Da Parigi sono Raquel Costa. Marocco inaugura il primo museo della cultura ebraica finanziato dallo Stato. Il governo di Mohammed VI ha aperto a Fez un museo dedicato alla cultura ebraica marocchina, un'iniziativa unica in un paese arabo musulmano. Il progetto, interamente finanziato con fondi pubblici, vuole celebrare la lunga storia della comunità ebraica nel regno e rafforzare i legami interculturali in un periodo di tensioni geopolitiche. La cerimonia di apertura, a cui hanno partecipato autorità locali e rappresentanti della diaspora, accompagnata da un forte messaggio di riconciliazione e di valorizzazione del patrimonio condiviso. L'ex generale Sirski accusa la Russia di aver perso la capacità offensiva. L'ex capo dell'intelligence ucraina, Oleksandr Sirski, ha rilasciato la sua prima intervista dopo la rimozione dal comando, affermando che le forze russe hanno subito una grave perdita di capacità offensiva. Spiegato che l'assenza di logistica efficace e le crescenti perdite di equipaggiamento hanno compromesso le operazioni di Kiev, aprendo la strada a possibili controffensive. Le sue dichiarazioni, trasmesse in diretta dalla BBC, hanno suscitato un vivo dibattito tra gli analisti militari internazionali. Tour de l'AIMO globale. IMF prevede una crescita del 3% nel 2026. Fondo Monetario Internazionale ha pubblicato le sue previsioni per il 2026, indicando una crescita mondiale del 3% nonostante l'instabilità energetica e le tensioni geopolitiche. Il rapporto sottolinea che gli investimenti nella intelligenza artificiale stanno contribuendo a sostenere la ripresa, soprattutto in Asia. Tuttavia, il documento avverte che la resilienza economica si sta avvicinando ai limiti, già a causa dell'inflazione persistente e dei debiti sovrani elevati. Il governo francese annuncia un cappello da 10 euro per i consumatori di carburante. Il ministro del trasporto, Sébastien Lecornu, ha dichiarato che a partire dal 1 novembre i distributori saranno obbligati a ridurre il prezzo della benzina di almeno 10 euro per litro. La misura è stata pensata per compensare la recente Libra. Circolazione di 10 milioni di barili di scorte strategiche di gasolio. Le autorità hanno chiesto alle compagnie di trasferire rapidamente il risparmio ai clienti, in un contesto di inflazione ancora elevata. Cyberattacco colpisce i frigoriferi di supermercati francesi. Un attacco informatico di nuova generazione ha paralizzato i sistemi di refrigerazione di oltre 300 punti vendita della catena Les Mousquetaires, con conseguente perdita di prodotti freschi. Il direttore Thierry Cotillard ha riferito che gli hacker hanno sfruttato una vulnerabilità di un software danese, dimostrando la crescente minaccia dei cyber e rischi per la filiera alimentare. Le autorità stanno indagando per identificare i responsabili e prevenire futuri attacchi. Il Fondo Monetario Internazionale avverte di un possibile picco disordinato dei rendimenti obbligazionari. In una nota diffusa dal suo ufficio di Bangkok, l'IMF ha lanciato un avviso sulla possibilità di un improvviso aumento dei rendimenti obbligazionari a causa dell'accumulo di debiti pubblici e dell'inflazione persistente. Il suggerimento è di monitorare attentamente i mercati dei titoli di Stato, soprattutto nei paesi emergenti e dove il rischio di una fuga di capitali potrebbe innescare turbulenze finanziarie. Gli analisti sottolineano l'importanza di politiche fiscali prudenti per contenere la pressione sui tassi. Con del giorno. Monaco chiese al maestro se i rendimenti obbligazionari salgono come onde impazzite. È per il peso del debito o per la sete di inflazione che li spinge? Il maestro rispose: il debito è una zattera che galleggia su un mare di inflazione. Uno non può esistere senza l'altro. La zattera non sente il sussurro del vento finché non affonda. Il monaco più profondo domandò: allora quale disciplina dovrebbe guidare le finanze dei popoli emergenti? La prudenza o la paura di perdere? Il maestro concluse con un sorriso: la prudenza è un ecco che si spegne solo quando il timone è una promessa. La paura, invece, è l'unico timone che non si rompe mai, pure non porta nessuno a riva. Ma torniamo alle notizie. Red Bull utilizza l'intelligenza artificiale per migliorare le decisioni in tempo reale di Max Verstappen. Il Formula 1 della Red Bull ha integrato una piattaforma di intelligenza artificiale che elabora dati telemetrici e scenari di gara in pochi millisecondi. La tecnologia consente a Max Verstappen di ricevere consigli strategici immediati, come la gestione delle gomme e la scelta dei ritiri pit stop. I responsabili del progetto hanno dichiarato che l'AI sta già influenzando positivamente le performance, in una svolta nell'uso dei dati sportivi. Ultima intelligenza artificiale di Meta sfidano OpenAI e Anthropic, che ha presentato due nuovi modelli di generazione testuale, Muse Wonder e Muse Wonderful, con l'obiettivo di competere direttamente con le offerte di OpenAI e Anthropic. I modelli promettono una migliore comprensione contestuale e una capacità di risposta più creativa, mantenendo al contempo costi di calcolo più contenuti. Secondo gli esperti di The Information, la mossa di Meta potrebbe ridisegnare gli equilibri del mercato dell'AI generativa nei prossimi mesi. Campione di chip Nvidia sostiene la cancellazione dell'IPO australiano di Firmus. In seguito a una revisione delle prospettive di mercato, la società di cloud computing Firmus, sostenuta da Nvidia, ha annullato il piano di quotazione in borsa in Australia da 5 miliardi di dollari. Nvidia ha deciso di rivedere la strategia di supporto alle startup di chip, considerata troppo rischiosa in un periodo di volatilità dei mercati. L'interruzione dell'IPO riflette le incertezze attuali nell'ecosistema dei semiconduttori e le sfide di reperire capitali in un contesto di tassi di interesse crescenti. Via Parigi, Monaco, Monte Carlo e Milano per martedì 13 ottobre 2026. Parigi. Giornata prevalentemente nuvolosa con possibili avverse. La mattina a Parigi si presenta con cielo molto nuvoloso e brevi schiarite. Temperature intorno a 18 gradi e vento debole di 10 km con raffiche fino a 25 km. Durante il pomeriggio le temperature salgono a 23 gradi. Il cielo diventa più variabile e le raffiche aumentano a 35 km con una probabilità di pioggia del 35% secondo l'Osservatorio Scribet. La sera si registra un raffreddamento a 18 gradi, il vento si attenua a 2 km e le nuvole si diradano, ma il rischio di brevi rovesci rimane al 60%. La notte trae fine alla giornata con temperature di 13 gradi, cielo poco nuvoloso e condizioni di tempo stabile, senza precipitazioni. Temperature minime della giornata sono 13 gradi, le massime 23 gradi, con vento variabile da debole a moderato e precipitazioni limitate a brevi avverse isolate. Marco Monte Carlo. Clima mite e variabile. Al mattino a Monaco il cielo è sereno e il termometro segna 17 gradi, con vento calmo di 15 km. Pomeriggio si riscalda fino a 22 gradi. Il cielo si copre a metà con nuvole sparpagliate e il vento cresce a 20 km/h proveniente da direzione occidentale. Nel tardo pomeriggio le temperature scendono leggermente a 20 gradi, il cielo diventa più variabile e le raffiche si mantengono intorno ai 15 km a rischio di pioggia. La notte a 17 gradi la situazione rimane tranquilla, con vento lieve di 10 km e cielo poco nuvoloso. Giornata presenta minime di 17 gradi e massime di 22 gradi, venti deboli, moderati e assenza di precipitazioni. Milano, tempo asciutto e moderato. La mattina a Milano il termometro indica 16 gradi, cielo nuvoloso con qualche apertura e vento debole da est, nord-est a 2 km, senza precipitazioni. Tardo mattina le nuvole si diradano leggermente, la temperatura sale a 17 gradi e il vento passa ombra 2 km da est. Il pomeriggio è caratterizzato da cielo poco nuvoloso, temperature intorno ai 20 gradi, da tutto il sud, ovest a 2-3 km e assenza di piogge. Mi riporto l'esperto Daniele Berlusconi di 3B e Medio. La serata si fa più fresca con 18 gradi, cielo ancora poco nuvoloso e vento lieve da sud. La notte si chiude a 17 gradi, cielo con leggere velature e vento debole di 2 km. Le temperature della giornata oscillano tra un minimo di 15 gradi e un massimo di 20 gradi, con venti deboli provenienti da direzioni variabili e nessuna precipitazione prevista. Chiusura. Online, su Blue Sky e Mastodon, su tutti gli smart speaker e sulle onde medie, Questa è 1575 News, il notiziario di Francia 24 e Radio Centrale Milano.
2: Radio in Vetta, la trasmissione di Chiama la Montagna. Qui su Radio Centrale Milano, ogni settimana fai un viaggio insieme a noi sulle montagne e le valli più belle d'Italia.

0: Radio in Vetta, il programma di chi ama la montagna. Ogni venerdì alle ore 20 su Radio Centrale Milano.
1: L'abbraccio è la cosa più calda del mondo. Il primo gesto che si fa per proteggere e accogliere. Il nostro è un abbraccio in cui tante famiglie si sono unite per aiutare i bambini disabili. Oggi dare una mano significa creare un abbraccio sempre più grande. Aspettiamo anche la tua. www.abbraccio.it.

0: Radio Centrale Milano. La musica indipendente, le vostre produzioni, i grandi classici della musica e i vostri concerti live. Tutto questo a Radio Centrale Milano.
1: Martedì 13 ottobre, bentrovati a un nuovo appuntamento con Nizza 24, notizie e meteo dalla Costa Azzurra. Un saluto a voi tutti all'ascolto dei podcast di Radio Nizza e all'ascolto delle onde medie di Centrale Milano da Marco Casa. Tempo parzialmente nuvoloso in Costa Azzurra, anche se un po' più soleggiato rispetto alla Lombardia e a Milano, dove oggi non mancheranno le nuvole. Ma partiamo con le news. Nuova mobilitazione oggi a Nizza per chiedere maggiori risorse per scuola pubblica. Il corteo partirà alle 14 da Place Garibaldi dopo la manifestazione del 6 ottobre che aveva riunito circa 3.000 studenti e liceali. Sindacati, organizzazioni studentesche e associazioni dei genitori denunciano edifici degradati, carenza di personale e difficoltà delle sostituzioni degli insegnanti. Chiedono nuove assunzioni, aumenti salariali e il ritiro dei tagli previsti per il 2027. Anche il personale scolastico è invitato a scioperare, mentre il governo francese ha annunciato un piano di intervento entro la fine di ottobre. Grave episodio ieri mattina in un collegio di Aubagne, nel Bouches du Rhône, dove un ragazzo di 14 anni ha aperto il fuoco con un fucile da caccia. Il preside e un insegnante sono rimasti feriti agli arti inferiori e sono stati ricoverati, ma le loro condizioni non sarebbero gravi. Il giovane è stato disarmato dal consigliere principale dell'istituto e fermato dalle autorità. Secondo le prime ricostruzioni, l'arma era nascosta in una custodia per chitarra. La procura di Marsiglia ha aperto un'indagine per tentato omicidio. Le motivazioni del gesto restano da chiarire e non emergono collegamenti con le proteste studentesche. Il principe Alberto II di Monaco ha visitato venerdì scorso tre località del Cuneese, Niella Belbo, Cerreto Langhe e Novello, legate alla storia della famiglia Grimaldi. A Niella Belbo ha inaugurato Cabalun, il primo museo dedicato alla pallapugno, sport tradizionale piemontese. La visita ha permesso di valorizzare i rapporti storici tra il principato e le comunità italiane. Per il 2027 è stata annunciata una nuova applicazione per smartphone dedicata a luoghi legati alla dinastia Grimaldi. Grazie alla geolocalizzazione, lo strumento guiderà i visitatori alla scoperta di questi siti e della loro storia. Cannes rafforza il proprio ruolo nel settore aerospaziale con un nuovo progetto dedicato alla formazione universitaria. L'agglomerato di Cannes-Lorraine ha approvato la creazione di una cattedra sulle sfide della sovranità spaziale. L'obiettivo è sviluppare una formazione internazionale in ingegneria New Space dedicata alle nuove tecnologie e alle attività commerciali legate allo spazio. Il progetto punta a rafforzare i collegamenti tra università, centri di ricerca e imprese in un territorio che ospita importanti attività di produzioni legate ai satelliti. Buone notizie da Cagnes-sur-Mer, sono stati ritrovati due dipinti di Renoir rubati l'8 settembre dal museo dedicato all'artista. A distanza di circa un mese dal furto, tutti i presunti responsabili sono stati fermati. L'operazione è stata condotta dagli investigatori della Polizia Giudiziaria delle Alpi Marittime con il supporto dell'Ufficio Centrale Francese per la lotta al traffico di beni culturali. Il recupero delle opere rappresenta un risultato importante per la tutela del patrimonio artistico. Le autorità hanno espresso apprezzamento per il lavoro svolto dagli investigatori, riferiscono dalla Prefettura delle Alpi Marittime. La meteo di martedì 13 ottobre, parzialmente nuvoloso in Costa Azzurra e venti moderati, temperature minime lungo la costa 15 gradi, le massime andranno dai 23 gradi di Nizza ai 25 di Saint-Tropez. A Milano cielo parzialmente nuvoloso, minima 14, massima 20 gradi. L'almanacco, tra i personaggi illustri nati nella data del 13 ottobre, 1921, Yves Montand, attore e cantante franco-italiano, celebre interprete del cinema francese e della chanson francese. 1930, Liliana Segre, senatrice a vita italiana e sopravvissuta alla deportazione nazista, testimone della Shoah. 1941, Paul Simon, cantautore statunitense, celebre per il duo Simon & Garfunkel e per la successiva carriera solista. 1946, la Francia adotta la Costituzione della Quarta Repubblica, avviando una nuova fase della propria storia istituzionale. Online su X e Mastodon, su tutti gli smart speakers e sulle onde medie, questa è Nizza 24 con Centrale Milano 1575 kilocicli. Buona giornata!

0: Where I went, music is life. Radio Centrale Milano.
1: La grande intesa tra me e l'universo.

quello che ho, tutto ciò che mi resta è solo questa mia famiglia che non mi basta.

0: The French Touch. Dialoghi musicali franco-italiani a cura di Arturo Bolognini.
1: Bentrovati agli amici di Radio Nizza e Centrale Milano. Sono Arturo Bolognini e voi state ascoltando una nuova puntata di The French Touch. In questa occasione non tratteremo tanto di un collegamento musicale tra l'Italia e la Francia, bensì daremo un po' più spazio alla Francia parlando di una storia di musica di questo paese che forse non è sufficientemente conosciuta in Italia. Mi riferisco alla genesi di My Way, storico pezzo del repertorio di Frank Sinatra, forse la sua canzone più famosa, sicuramente una delle più famose di tutti i tempi, che ha definito la cultura popolare e ha fatto la storia della musica. Come sempre, prima di cominciare, va ascoltata, perché abbiamo parlato fin troppo. Quindi, senza ulteriori indugi, Frank Sinatra in My Way.

questa canzone uscì nel marzo del 1969, ma ormai di fatto possiamo dire che è senza tempo. Come dicevamo, si tratta probabilmente della canzone più famosa all'interno del repertorio di uno degli artisti più famosi di tutti i tempi. Di conseguenza entra di diritto nella lista dei classici intramontabili. Eppure una serie di informazioni fondamentali relative a questa canzone non sono note al grande pubblico. Prima fra tutte il fatto che sia una cover di un originale francese. Il pezzo infatti nasce come Comme d'habitude, scritta da Jacques Revaux, Gilles Thibault e Claude François. Successivamente poi venne adattato in inglese da Paul Anka. Tra l'altro la storia vuole che Frank Sinatra dovette essere convinto da Paul Anka a interpretare la canzone in quanto non era assolutamente entusiasta. Questa non è neanche una leggenda, perché poi Frank Sinatra in più occasioni avrebbe ribadito il proprio malcontento nei confronti della canzone, che riteneva troppo autoreferenziale e autocelebrativa. Una volta visto il successo, ovviamente però non si è mai trattenuto dall'interpretarla. A questo punto, come abbiamo fatto prima, tagliamo corto e andiamo in fretta ad ascoltare della musica, ossia proprio la canzone originale francese, che era interpretata da Claude François. Questa è Comme d'habitude.

avrete notato che la linea melodica è la stessa di My Way di Frank Sinatra. Quel che cambia, però, è molto importante, l'arrangiamento e soprattutto il tema del testo. Non si parla di realizzazione personale, obiettivi raggiunti e di quel sogno americano che tanto incarnava Frank Sinatra, bensì di una relazione che sta finendo e delle difficoltà di una coppia. Un tema molto più caro, forse, al pubblico francese. Storicamente l'ossatura centrale della canzone venne fuori quando Jacques Revaux e Claude François si misero a scrivere insieme, tenendo a mente la relazione appena finita di quest'ultimo con la cantante France Gall. La canzone uscì poi nel 1968, fu sentita da Polanka e il resto, come si suol dire, è storia. My Way è una delle canzoni più coverizzate nella storia della musica, tant'è che anche tantissimi artisti italiani ne hanno realizzato una propria versione, pure con traduzioni differenti, ognuna con le proprie peculiarità, partendo però sempre da quella inglese cantata da Frank Sinatra. Proprio per questo, quella che stiamo per sentire è un po' una chicca, perché Claude François, come usava a quei tempi e come più volte abbiamo sperimentato qui su The French Touch, ha realizzato anche una versione italiana della sua Comme d'habitude e l'ha intitolata Come sempre. A differenza quindi di come ogni tanto viene erroneamente definita, questa non è My Way in italiano, bensì appunto una cover della versione francese, e come tale uscita prima di quella di Frank Sinatra. Ne sentiamo un pezzetto.

E questa è un po' una storia già vista, perché poi, come spesso accadeva e come spesso abbiamo visto, la versione italiana diventa una semplice traduzione di quella francese. Visto però che stiamo parlando di My Way in italiano, e qui siamo pur sempre su The French Touch, bisogna necessariamente nominare alcuni degli artisti che poi hanno coverizzato questa canzone. Mi riferisco a Bobby Solo e alla sua La mia strada, a Patti Pravo con A modo mio e, immancabile, a Mina, che nel 2005, all'interno di L'allieva, album interamente dedicato a Frank Sinatra, realizzò una cover perfettamente fedele di My Way senza modificare niente del testo. Faceva così. Yeah.

0: Per cominciare suggerirei una degustazione dell'infinita offerta di archivi e biblioteche. A proseguire un assaggio di arte in generale. Sono però altrettanto orgoglioso di consigliarvi i siti archeologici. Ah, per i palati più raffinati, i nostri beni storici e antropologici. Rammenterei alcune nostre specialità come il cinema, lo spettacolo dal vivo e quello circense. E per concludere, non mi resta che suggerire la dolcezza del nostro patrimonio paesaggistico. Italia. Il cibo per la mente è in tavola.
1: Centrale Milano. Tutto un altro sound.

Questa è Centrale Milano. Per i vostri rapporti d'ascolto scriveteci a centralemilano@hotmail.com.

Radio Inventa, la trasmissione di Chiama la Montagna. Qui su Radio Centrale Milano, ogni settimana fai un viaggio insieme a noi sulle montagne e le valli più belle d'Italia.

Radio in Vetta, il programma di chi ama la montagna. Ogni venerdì alle ore 20 su Radio Centrale Milano.

0: Pop Up Weekend ogni venerdì dalle 21 su Centrale Milano.
1: Centrale Milano.
0: Tutto un altro sound.

Questa è Centrale Milano. Per i vostri rapporti d'ascolto scriveteci a centralemilano@hotmail.com. This is Centrale Milano. If you like to send us a radio report, write us at centralemilano@hotmail.com.

No, vedi, cara, per me l'amore non ho problemi, è una cosa normale. Sì, uno lo può fare con chi vuole. Certo, donne, uomini, animali, caloriferi, va bene tutto. Solo che vedi, come spiegare? Io con te, insomma, io con una donna, mi sento, mi riconosco, mi ritrovo, mi invento.

perché io con una donna mi innamoro. Sì, io mi innamoro perché, voglio dire, questo mio corpo, sai, praticamente mi spiego meglio, scusa, ecco, ecco, vieni cara, vieni, ecco, tu sei qui davanti, no, bella, stupenda, meravigliosa, così, ecco. Allora io subito abbraccio e queste mie spalle, questo mio corpo stimolante, questi miei peli, che eccitazione, è tutta una roba, Dio come mi amo, io con la donna ho più coraggio, mi accarezzo, mi tocco, praticamente mi corteggio, mi incammino verso il letto e penso a dopo, perché io con una donna

0: sto bene. Una bestia proprio.
1: Beh?
0: Chi è questa qui? Da dove viene?
1: Ero qui che mi amavo. Mezza nuda, senza sottana.
0: Cosa vuoi?
1: Vuole i bacini, la puttana.

Ogni venerdì alle 23 su Radio Centrale Milano, Radio d'Autore, il programma di Peppe Piscitello che racconta la musica attraverso le sue esecuzioni più autentiche, quelle dal vivo. Un viaggio che attraversa 5 decenni, dagli anni 70 fino ai giorni nostri, per riscoprire performance, sessioni rare, concerti storici ed interpretazioni che hanno lasciato un segno. Ogni puntata mette al centro gli autori, le loro storie ed il modo in cui la musica prende vita sul palco. Un appuntamento dedicato a chi cerca un ascolto vero, lontano dalle mode e vicino all'essenza della musica suonata. Con la regia di Ettore Ingrilli ed il sound curato da Beniamino Priolisi. Radio d'Autore.

Questa è Centrale Milano. Per i vostri rapporti d'ascolto scriveteci a centralemilano@hotmail.com.

addosso è la cosa più calda del mondo. Il primo gesto che si fa per proteggere e accogliere. Il nostro è un abbraccio in cui tante famiglie si sono unite per aiutare i bambini disabili. Oggi dare una mano significa creare un abbraccio sempre più grande. Aspettiamo anche la tua. www.abbraccio.it. Passa dal dire al fare. Come volontario dell'associazione Paolo Pini, diventa l'amico di un bambino o di un adolescente malato o disabile. Sarà straordinario per lui, per la sua famiglia, per te. A Milano. Telefona allo 02-268-260-88. www.associazionepini.it.

Un saluto agli amici di Centrale Milano da Arturo Bolognini di Radio Nizza. Vi aspetto ogni lunedì a 12:30 e martedì alle 11 e alle 14 per The French Touch, un programma dove ascoltare e commentare insieme le migliori contaminazioni tra musica francese e musica italiana. Appuntamento qui, sui 1575 kilocicli di Centrale Milano.

0: tutte le novità del panorama internazionale con Alberto Prisco.
1: Nuovo appuntamento con Rock Wave, un forte abbraccio da Alberto Prisco. Sta per iniziare una nuova puntata di questa trasmissione che tratta la musica rock, tratta le novità discografiche e come sempre ampio spazio alle atmosfere più acustiche. Scaletta importantissima quella di oggi perché vede nel menu artisti come The Coral, Dexys, Midnight Runners, Peter Gabriel, Rolling Stones, Echo and the Bunnymen, Pulp, poi David Byrne, gli Arab Strap, The Who dal vivo. Poi una retrospettiva su una band australiana mai dimenticata come quella dei Gobi Twins, nel momento in cui sono stati rimasterizzati alcuni vecchi loro album, ma l'inizio è con una band molto molto importante. Si intitola Silenzio, il nuovo singolo della band irlandese per antonomasia, ovvero U2.

0: Resta in contatto con Rock Wave. Scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.
1: Un singolo un po' particolare, ho già letto alcune recensioni, non è piaciuto a tutti, però noi aspettiamo l'album che uscirà il 13 novembre ed è una data molto importante questo 2026 perché segna i 50 anni di carriera di questa formazione. Tante canzoni pubblicate, varie EP all'inizio di quest'anno ed ora il nuovo album che esce a 9 anni da Songs of Experience del 2017 ed è il 16° album di inediti. Mountain Goats invece è una formazione americana, è nata in California, fondata da John Darnielle, nato nel 1967. Dal loro nuovo album dal titolo Bleed Out ci fanno ascoltare Candlebox. Mountain Goats.
2: 3 years on the local circuit, played twice at the county fair, and the second time Ben, our friend who worked the business, and said a guy from a label was there. There were two more like him at the next show, staring us down like hawks. And there was love in the air and all the money was there and we were going on tour with Candlebox.

Molto bella questa canzone, Candlebox, Mountain Goats, dal loro nuovo album, si intitola Bleed Out, esce per la Merge Records. Formazione molto prolifica, hanno pubblicato più di 20 album, veramente John Darnielle ci ha dato dentro e ci ha regalato dei lavori assolutamente da non trascurare. Tornano invece The Coral, che hanno pubblicato un nuovo album dal titolo 388, non è un numero a caso perché l'album è stato interamente registrato su un nastro con un Tascam 388, da lì quindi il titolo di questo lavoro. Sono suoni di altri tempi, sembra un album di cover ma sono tutti pezzi originali. Quello che ascoltiamo oggi si intitola Leave It in the Past, The Coral.

0: Rock Wave.
1: Rock Wave. Rock Wave.
2: Live in the Past, veramente un tuffo nel passato, con la musica dei The Coral. È un vero omaggio al rocksteady, al reggae, alla musica soul per quanto riguarda James Kelly, per un gruppo che è nato nel 1996, 13 album in studio, lo ricordo ancora, questo nuovo lavoro registrato su un Tasca 388. E a proposito di musica soul, arriva una formazione che in carriera si è molto ispirata a questo genere musicale, arrivando anche al successo negli anni 80 con un brano che si ascolta ancora in radio, ovvero sia Come On Eileen. Avete già capito, sto parlando dei Dexys, Midnight Runners, la creatura di Kevin Rowland. Questo è un estratto dal nuovo album.
3: Yeah, I thought they said meet when the school kids called me mate. I went home and told my mom after my first day. I had long arrived from Ireland, the boy Kevin in, like generations before, wore the Hamburton as

My Life in England parte 1, perché c'è anche poi una seconda parte posta a chiusura del disco. Il nuovo album si intitola Love. Per quanto riguarda i Dexys, Midnight Runners, atmosfere fine anni 70 per questo pezzo disco molto ballabile, molto piacevole. In realtà è una delle pagine più personali e toccanti del nuovo corso della band. Infatti My Life in England sono ricordi d'infanzia per quanto riguarda il leader di questa formazione, ovvero sia Kevin Rowland, factotum di questo gruppo molto importante soprattutto negli anni 80, ma che comunque ha pubblicato negli anni degli album di grande qualità, sempre molto ricercati e sempre particolari. Julia Jacklin invece è una cantautrice australiana nata a Sydney nel 1990, 4 album in studio, compreso questo The Jam appena uscito, il pezzo che ci fa ascoltare quest'oggi, If I Had the Hand of God, Julia Jacklin.

If I Had the Hand of God, Julia Jacklin, da quest'album che si intitola The Jam, dicevo prima, appunto, quarto album registrato a Melbourne per questa bravissima cantautrice australiana che conferma le belle impressioni dei primi album e che anzi dimostra una certa maturità artistica. In apertura vi ho fatto grandi nomi per questo nuovo episodio di Rock Wave, vi ho parlato di Peter Gabriel, che ha un nuovo progetto che segue un po' il percorso discografico dell'album precedente, la medesima struttura concettuale. Dopo parleremo un po' di questi due modi di proporre la sua musica. Intanto ci ascoltiamo questa canzone, si intitola Face the Wall, Peter Gabriel.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Fondatore dei Genesis, è nato nel 1950, Peter Gabriel, Face the World dal suo nuovo album. Dicevo prima che segue un po' l'idea del lavoro precedente, ovvero sia pubblicare un brano ad ogni luna piena in due mix distinti, la versione Dark Side Mix e la Bright Side Mix. Quello di oggi era una versione in questa seconda modalità. Vi porto ora a Madison nel Wisconsin per trovare una band che si chiama Slow Pulp. Fanno un genere musicale tra lo shoegaze e il dream pop. Il pezzo si intitola Melody, che è proprio la title track del loro terzo e ultimo album, Slow Pulp.

0: Rock Wave, l'onda del rock.
1: Radio Centrale Milano, era ora. Che musica, ragazzi!
2: Stai ascoltando Rock Wave, playlist condotta da Alberto Prisco.

0: Rock Wave, l'onda del rock.
1: Questa era la voce inconfondibile del grande Mick Jagger, ovviamente il frontman, dal 1962 di una band nata a Londra e che si chiama Rolling Stones. Back in Your Life era il pezzo dal loro ultimo album, che vede la partecipazione di artisti importanti: Paul McCartney al basso, Robert Smith dei Cure, Chad Smith dei Red Hot Chili Peppers ed anche il grande Steve Winwood. Ma questi invece sono americani, si chiamano Mad Zingers, il pezzo Gasoline and Matches dal nuovo album.

Uno dei pezzi più intimi dal nuovo album dei Mazingers, che normalmente va su coordinate musicali decisamente più accattivanti, visto che è una delle band punk folk più importanti degli States. Loro sono nati nel 2006, arrivano dalla Pennsylvania ed hanno ora come base la città di Philadelphia. Greg Barnett è il frontman di questo gruppo, che ha pubblicato ad oggi 8 album. Questo è un pezzo che invita ad abbassare le difese e a smettere di bruciare tutto con benzina e fiammiferi. Titolo: Gasoline and Matches, benzina e fiammiferi. Lande Act è una cantautrice indie pop inglese, è nata a Exeter, una città del Devon, ovvero a sud-ovest dell'Inghilterra. A inizio di questo 2026 ha pubblicato un album ed ora un nuovo EP che include 4 pezzi. Questo si intitola Reality. Lande Act.

Land Act, bellissimo questo nuovo EP, consigliatissimo, è uscito in questi giorni. Sono quattro nuovi brani per questa brava cantautrice che arriva dall'Inghilterra. Reality era il titolo di questa canzone. Ricordo che questa artista molto prolifica in questo 2026 ha fatto parte anche della compilation per l'etichetta Scapewalks, quella dedicata ai vari animali, si intitola Pet Sounds, ve ne ho parlato nelle puntate precedenti, compilation dedicata a cani, gatti e volpi. Torna ora una band importantissima, si chiamano Echo and the Bunnymen. The Honey è un pezzo tratto dal loro nuovo album Apples for Isaac.

Sono un po' lontani i tempi di Crocodiles e il loro esordio, bellissimo album da recuperare assolutamente in pieno periodo New Wave. Ecco, The Bunnymen, Vehane, una canzone molto piacevole, molto gradevole, molto orecchiabile, che si fa ascoltare dall'inizio alla fine. Fa parte del loro nuovo album per questa band di Liverpool, la creatura di Ian McCulloch, nata nel 1978. 13 album in studio all'attivo, con le loro solite atmosfere New Wave molto crepuscolari. This is Lorelei invece è un progetto americano, progetto di Nate Amos, cantautore e produttore che arriva dal Vermont. Dal terzo album, che si intitola The Singer in My Band, ci fanno ascoltare I Will Eat My Heart in the Morning Light. This is Lorelei.

0: Shockwave, il meglio della musica rock.
1: Piacevolissimo brano di This Is Lorelei, questo progetto americano di Night Amos, questo cantautore che è attivo dal 2012, brano che unisce alt country con indie pop. Adesso arriva un brano famosissimo dei Pulp, lo capirete anche dagli applausi dal vivo, fa parte di Live, il loro nuovo album che include vari successi riproposti in versione dal vivo. La canzone che ascoltiamo insieme si intitola Babies, faceva parte dell'album Separation pubblicato nel 1992. Jarvis Cocker e la sua band.

so right.

Ovazione per i Pulp per questa versione live di Babies, un loro brano del 1992, lo ricordo ancora, dall'album Separation, per la band di Jarvis Cocker, da quest'album che si intitola semplicemente Live, che contiene tutti i vari successi di questa formazione nata nel 1978 a Sheffield e anche alcuni estratti dal loro ultimo album pubblicato lo scorso anno. Anche quello è un album da recuperare. Soft Loft invece, la band che segue, arrivano da Zurigo, sono nati nel 2022 e si apprestano a pubblicare il loro secondo album. Lonely Sometimes Comes in Joy è il brano che ci presenta Jorina Stam e la sua band.

Ancora musica dal vivo rock wave quest'oggi, erano ovviamente The Who con Anyway, Anyhow, Anywhere, da quest'album dal vivo che è stato registrato il 25 luglio del 2023 all'Eden Project in Cornovaglia, ovviamente con i grandi Pete Townshend e Roger Daltrey in grande spolvero, con loro la Art of England Philharmonic Orchestra ad accompagnarli in quest'album che è stato pubblicato in questo 2026. Rimaniamo a Londra con una band emergente che si chiama Starter Car. Afterlight è il titolo del loro primo album. In realtà il leader di questa formazione è scozzese, ma lui vive a Londra ormai da tanti anni. Ci fanno ascoltare questo pezzo che si intitola Wisecrack, Starter Car.

Starter Car da Afterlight, il loro album d'esordio. Il pezzo si intitolava Wisecracker. È stato pubblicato da poco un tributo molto importante agli Smashing Pumpkins. Ci sono formazioni più o meno note, più famosi forse i Tame Impala, e tra le band ci sono anche i Moon Taxi, che è una formazione di Nashville nata nel 2006, guidata dal frontman Trevor Tendrup. Hanno pubblicato ad oggi 7 album, ma noi dobbiamo parlare di questo pezzo che si intitola 33. Faceva parte dell'album capolavoro della band di Billy Corgan del 1995, parlo ovviamente di Melon Collie, e ce l'ascoltiamo insieme qui a Rock Wave.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Uno dei brani più amati del rock alternativo degli anni 90, uno dei brani più prestigiosi degli Smashing Pumpkins, 33 del 1995, in questa nuova versione dei Moon Taxi, che fa parte del tributo intitolato Sandy Hearts to All My Dearies, questo grande omaggio alla band di Billy Corgan. Ma ora torna David Byrne con un pezzo inedito dal titolo What and Where.

is the Sky è stato ripubblicato l'ultimo album di David Byrne, il frontman mai dimenticato dei Talking Heads, nuova edizione con alcuni pezzi aggiunti, tra cui questo di quest'oggi, What and Where. Ad accompagnarlo c'era la Ghost Train Orchestra, che arricchisce e colora il brano in modo particolare. E per la prima volta sono stati resi disponibili singolarmente in vinile dopo oltre 30 anni alcuni album di una band mai dimenticata come quella australiana dei Gobi Twins. 3 album in studio e 1 dal vivo. Noi ci ascoltiamo questa canzone che è una delle più famose, si intitola Streets of Your Town, brano scritto da Robert Foster.

Streets of Your Town dai Go-Be Twins insieme a Bachelor Kisses, sicuramente è uno dei brani più famosi di questa band mai dimenticata. Questa canzone è stata descritta da Robert Foster, che l'ha scritta nel 1988, come la combinazione perfetta tra la malinconia di Londra e il sole di Sydney, formazione che si è sciolta dopo la scomparsa prematura dell'altro co-leader della formazione, ovvero Graham McLennan. Però ci sono gli album solisti sia di Graham che di Robert, che scrive ancora, ha fatto un album anche nello scorso 2025, che porta ancora avanti il sound di questa formazione mai dimenticata. Arab Strap invece è un duo che arriva dalla Scozia, formato da Malcolm Middleton ed Aidan Moffat. Anche loro hanno pubblicato un album in questo 2026, Ampersand è il titolo della canzone che ci presentano gli Arab Strap.

0: Rockwave, il meglio della musica rock.
1: Bel brano questo degli Arab Straps, si intitola Ampersand, fa parte del loro nuovo album che è il nono in carriera per questa formazione nata in Scozia nel 1995 ed era anche il penultimo brano in scaletta per questa puntata di Rock Wave. L'ultimo è affidato ad una band indie folk che arriva da Philadelphia, sono nati nel 2017, si chiamano Sadarn, ci presentano un estratto dal loro nuovo album che non è ancora uscito, si intitolerà The Underworld, il pezzo Never Tell Me. Vi ringrazio per essere arrivati fino alla fine di questa puntata, una puntata inizialmente riservata ai grandi nomi, poi siamo andati a scoprire artisti emergenti e magari altri in attività da un po' di tempo e che meritano ancora la vostra attenzione. Vi mando un abbraccio molto forte e vi aspetto con il prossimo appuntamento di Rock Wave. A prestissimo, ciao!

Rock Wave, l'onda del rock termina qui. Per restare in contatto con noi, scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.

Per cominciare suggerirei una degustazione dell'infinita offerta di archivi e biblioteche. A proseguire un assaggio di arte in generale. Sono però altrettanto orgoglioso di consigliarvi i siti archeologici. Oh, per i palati più raffinati, i nostri beni storici e antropologici. Rammenterei alcune nostre specialità come il cinema, lo spettacolo dal vivo e quello circense. E per concludere, non mi resta che suggerire la dolcezza del nostro patrimonio paesaggistico. Italia. Il cibo per la mente è in tavola.

saluto da Marco Casa, voi tutti all'ascolto sulle onde medie di Centrale Milano e all'ascolto dei podcast di Radio Nizza. Bentrovati all'appuntamento settimanale con l'agenda degli eventi da non perdere in Costa Azzurra. Fino a domenica 18 ottobre c'è il Festival dei Cori di Biot presso la chiesa di Saint-Marie Magdalene a Biot, la città del vetro, il villaggio del vetro perché è un piccolo villaggio, nell'entroterra della Costa Azzurra. C'è questo festival, prossimo appuntamento il 10 ottobre alle 20.45 con un ensemble che proporrà il Gloria e Requiem di John Rutter con Vanessa Fouillet al soprano e Stéphane Elio all'organo e l'accompagnamento musicale di Paris. Con questo ensemble vocale diretto da Christian Ciuca. Sabato 17 ottobre ci sarà un coro di bambini, quello dell'Accademia Ranieri III di Monaco, diretto da Bruno Haber, che proporrà Da Forêt a Britten. Una grandissima cantante africana, risiede a Parigi ma porta il Mali in giro per il mondo, è stata anche a Bergamo nell'estate 2026, è Fatoumata Diawara, che sarà in concerto a Nizza venerdì 9 ottobre al Teatro Lino Ventura in Boulevard de l'Ariane alle ore 20. È una delle grandi voci del Mali e della scena musicale dell'Africa occidentale, torna sul palco con un nuovo album dei toni più intimi e essenziali. L'artista, che canta in Bambara, intreccia la tradizione musicale africana con influenze internazionali e ha collaborato nel corso della sua carriera con artisti come Herbie Hancock e Damon Albarn. Sabato 10 ottobre, concerto del gruppo Cicadas alla Mediatec Municipal de Vence. Alle ore 20 la Mediatec Municipal di Vence ospita un concerto di questo gruppo per una serata dedicata alla musica e alla scoperta della formazione che suona musica folk. C'è il primo salone dell'autunno dei Santoni. I Santoni in Provenza e anche in Costa Azzurra sono le statuette del presepe. Sabato 10 e domenica 11 ottobre a Le Plan de la Tour presso la Salle Marion Moreau. Questo primo salone d'autunnale dedicato alle statuette del presepe invita a scoprire quest'arte e l'artigianato tradizionale della Provenza attraverso le creazioni di numerosi santonnier, cioè i fabbricanti di Santon. Un appuntamento dedicato al patrimonio e al savoir-faire locale con statuine e pezzi artigianali realizzati con cura e originalità. Il Natale è vicino, quindi se volete cominciare a lavorare al vostro presepe potete andare a questa fiera che si trova a Le Plan de la Tour e che sarà sabato 10 e domenica 11 ottobre. Festival dedicato all'India per la sua quarta edizione, da sabato 3 a sabato 10 ottobre all'Espace Magnan a Nizza in Rue Louis de Coupé al 31, vicino alla Promenade des Anglais. Questa quarta edizione del festival Happy Ind è dedicata al Rajasthan, terra indiana celebre per i suoi colori, le tradizioni e gli antichi mestieri. Pittura, tessuti e profumi saranno al centro di una settimana di appuntamenti che porteranno a Nizza un assaggio della cultura e dell'arte di vivere indiana. Festival dedicato agli animali, il Woof Fest, Woof come insomma il verso di un cane, al Jardin Albert Premier a Nizza sabato 10 e domenica 11 ottobre per un intero fine settimana dedicato ai cani e ai loro proprietari. Un festival per riunire appassionati e famiglie attraverso attività, incontri, sfide, momenti di apprendimento e occasioni di condivisione. Sabato 10 e domenica 11 ottobre a Villefranche-sur-Mer ci sarà la Resquiliada, grande appuntamento dedicato alle imbarcazioni tradizionali e al patrimonio marittimo del Mediterraneo. Per due giorni sono attese nella rada di Villefranche una cinquantina di imbarcazioni tra pontù a motore, velieri, barche a remi, antichi velieri, yacht e bette marsigliesi, tipiche piccole imbarcazioni di pescatori e portuali della Costa Azzurra e della Provenza. Ancora un appuntamento, anzi più appuntamenti, da martedì 6 a domenica 11 ottobre c'è l'Ast Les Ailes de Saint-Tropez presso lo Yacht Club di Saint-Tropez con la quarta edizione delle Ali di Saint-Tropez, manifestazione dedicata alle nuove discipline del foil. Per chi ama andare per mare con il SUP o con il wing foil e altre specialità emergenti. Per una settimana atleti internazionali e praticanti locali si ritroveranno nella baia e nei dintorni del villaggio. Alcune prove saranno visibili anche dal litorale e dal porto, offrendo al pubblico l'opportunità di assistere all'evoluzione degli sportivi.
Se vi siete persi qualcosa di quello che vi ho raccontato in questi minuti, venite sul nostro sito radionizza.it e lì ritroverete tutte le notizie che vi ho dato. Ci ritroveremo in onda su Centrale Milano in podcast su Radio Nizza prossimamente. Grazie per avermi seguito sin qui. Un saluto da Marco Casa.

Ogni venerdì alle 23 su Radio Centrale Milano, Radio d'Autore, il programma di Peppe Piscitello che racconta la musica attraverso le sue esecuzioni più autentiche, quelle dal vivo. Un viaggio che attraversa 5 decenni, dagli anni 70 fino ai giorni nostri, per riscoprire performance, sessioni rare, concerti storici ed interpretazioni che hanno lasciato un segno. Ogni puntata mette al centro gli autori, le loro storie ed il modo in cui la musica prende vita sul palco. Un appuntamento dedicato a chi cerca un ascolto vero, lontano dalle mode e vicino all'essenza della musica suonata. Con la regia di Ettore Ingrilli ed il sound curato da Beniamino Priolisi. Radio d'Autore.

0: sono Barbara Marchand e vi invito all'ascolto di Radio Milano Centrale 1575 kHz. Sono con voi. Ciao.
1: Rihanna e Liam Gallagher hanno aperto il nostro nuovo appuntamento di Pop Up Weekend.

0: In onda su queste frequenze tra qualche giorno un'intervista esclusiva a Barbara Marchand, la prima voce della radio a onde medie che ha fatto la storia della radiofonia privata in Italia, a Monte Carlo, in questo caso Radio Monte Carlo 701, anzi a quei tempi 1466, pari a 205 metri. E per teaser, come teaser, abbiamo trovato una sua vecchia registrazione, ovvero come annunciava l'avvio del suo programma. Eccola.
1: Buongiorno a tutti. Allora, come va questa mattina? Voi siete all'ascolto di Radio Monte Carlo, io sono Barbara di Radio Monte Carlo e vi auguro una giornata straordinaria, ma dobbiamo partire subito con la musica perché è inutile che parli io, ok? Andiamo.

L'abbraccio è la cosa più calda del mondo. Il primo gesto che si fa per proteggere e accogliere. Il nostro è un abbraccio in cui tante famiglie si sono unite per aiutare i bambini disabili. Oggi dare una mano significa creare un abbraccio sempre più grande. Aspettiamo anche la tua. www.abbraccio.it

Radio Inventa, la trasmissione di Chiama la Montagna, qui su Radio Centrale Milano. Ogni settimana fai un viaggio insieme a noi sulle montagne e le valli più belle d'Italia.

Radio in Vetta, il programma di chi ama la montagna. Ogni venerdì alle ore 20 su Radio Centrale Milano.

Tempo in netto miglioramento ovunque, anche se resiste un po' di variabilità al sud sotto la spinta di fresche correnti settentrionali. In mattinata condizioni di generale stabilità su gran parte del paese, con rari disturbi e qualche acquazzone limitato al nord della Sicilia e alla Calabria meridionale. Nel pomeriggio generoso soleggiamento lungo tutta la penisola, salvo per sporadici spunti piovosi a ridosso dei monti della Calabria. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulle vostre località nella nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.

E con la pioggia usciamo a piedi lo stesso. Sai che è perfetta l'atmosfera stasera. E io ti devo parlare. A fine luglio il caldo fa stare male. E sotto le stelle ancora si

0: Radio Centrale Milano. La musica indipendente, le vostre produzioni, i grandi classici della musica e i vostri concerti live. Tutto questo a Radio Centrale Milano.
1: Momento culturale. Conoscere e parlare la lingua napoletana vuol dire raccontare le sfumature dell'anima. Zandraglia. Zandraglia, o anche zendraglia, è un termine che viene attribuito a donne chiassose che litigano e si accapigliano.

Questi cuochi cucinavano tanta carne, ma di animali di cui non venivano utilizzate le intere ora, perché erano considerate impure e dunque alimento troppo povero per essere mangiato dalla famiglia reale. I Monceau svisceravano gli animali e lanciavano le intere ora dalla finestra di corte per permettere al popolo affamato che aspettava al di sotto di essa di prenderle per sfamarsi. Quando il cuoco lanciava le intere ora all'esterno, gridava «Les entrailles!». Da qui dunque il termine napoletano zandraglia o zendraglia. E nel momento in cui queste intere ora venivano lanciate, le donne si accapigliavano per cercare di acchiapparle in maniera rude e poco signorile. Nella lingua napoletana, la donna di malaffare non è solo una zandraglia, una faiassa, fundachera o vrenzola, ma spesso le si associano termini che, astrattamente, derivano dalle conseguenze di una serie di cattivi odori corporali. Pereta, o peggio ancora, zomba pereta, cioè colei che è di facili costumi e che salta di letto in letto da un uomo a un altro.

Tempo in netto miglioramento ovunque, anche se resiste un po' di variabilità al sud sotto la spinta di fresche correnti settentrionali. In mattinata condizioni di generale stabilità su gran parte del paese, con rari disturbi e qualche acquazzone limitato al nord della Sicilia e alla Calabria meridionale. Nel pomeriggio generoso soleggiamento lungo tutta la penisola, salvo per sporadici spunti piovosi a ridosso dei monti della Calabria. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulle vostre località nella nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.

0: passa dal dire al fare. Come volontario dell'associazione Paolo Pini, diventa l'amico di un bambino o di un adolescente malato o disabile. Sarà straordinario per lui, per la sua famiglia, per te. A Milano. Telefona allo 02 268 260 88. www.associazionepini.it.
1: Anche Luciano Macchia Kruner ascolta Radio Centrale Milano.

0: In onda su queste frequenze tra qualche giorno un'intervista esclusiva a Barbara Marchand, la prima voce della radio a onde medie che ha fatto la storia della radiofonia privata in Italia, a Monte Carlo, in questo caso Radio Monte Carlo 701, anzi a quei tempi 1466, pari a 205 metri. E per teaser, come teaser, abbiamo trovato una sua vecchia registrazione, ovvero come annunciava l'avvio del suo programma. Eccola.
1: Buongiorno a tutti. Allora, come va questa mattina? Voi siete all'ascolto di Radio Monte Carlo, io sono Barbara di Radio Monte Carlo e vi auguro una giornata straordinaria, ma dobbiamo partire subito con la musica perché è inutile che parli io, ok? Andiamo.

Ogni venerdì alle 23 su Radio Centrale Milano, Radio d'Autore, il programma di Peppe Piscitello che racconta la musica attraverso le sue esecuzioni più autentiche, quelle dal vivo. Un viaggio che attraversa 5 decenni, dagli anni 70 fino ai giorni nostri, per riscoprire performance, sessioni rare, concerti storici ed interpretazioni che hanno lasciato un segno. Ogni puntata mette al centro gli autori, le loro storie ed il modo in cui la musica prende vita sul palco. Un appuntamento dedicato a chi cerca un ascolto vero, lontano dalle mode e vicino all'essenza della musica suonata. Con la regia di Ettore Ingrilli ed il sound curato da Beniamino Priolisi. Radio d'Autore.

Benvenuti a Un soldato, una promessa, una trasmissione che racconta attraverso lettere immaginarie la storia di Michele, radiotelegrafista nell'esercito italiano durante la campagna d'Etiopia del 1935. Questo progetto nasce dal ritrovamento della vecchia macchina fotografica di mio nonno Michele e di un album con tutte le foto che aveva scattato durante il suo viaggio in Africa. Immagini senza parole, ma cariche di storia. Quello che ascolterete non è la cronaca fedele di una guerra, ma il tentativo di fare memoria attraverso sensazioni, emozioni e sentimenti. Ogni lettera ho immaginato sia stata scritta da Michele alla sua fidanzata Angela, la donna che sarebbe poi diventata mia nonna. Benvenuti, questo è Un soldato.

0: contro il ras lei sta sempre a vegliare. La canzon tira tira tira tira tira e molla la la. La canzon tira tira tira tira tira e molla la la.
1: La canzon tira tira molla la la. Dottornello a te la fie.
2: Dopo lo sbarco in Italia, Michele scrive ad Angela dal treno che risale alla penisola verso Milano. È finalmente in viaggio verso casa. Il paesaggio italiano scorre dal finestrino, campi, paesi, stazioni. Michele prova gioia per il ritorno, dolore per chi è rimasto laggiù, timore di non riconoscersi più nella vita civile. Il treno si avvicina a Milano. Presto rivedrà Angela.

Milano, sul treno del ritorno, 16 marzo 1938, lettera numero 19. Angela mia, mentre ti scrivo, il treno corre verso nord e ogni chilometro che lasciamo alle spalle mi sembra un peso che si stacca dal petto. Abbiamo lasciato il porto questa mattina presto. Il mare era grigio e calmo. Il cielo sembrava lo stesso del giorno in cui siamo partiti anni fa, ma stavolta sul ponte nessuno parlava di gloria o di avventura. C'era solo una grande stanchezza mischiata a una gioia che quasi faceva paura, come se qualcuno potesse ancora venire a dirci che è stato tutto un errore e che dobbiamo tornare indietro. Lo sbarco in Italia è stato più silenzioso di quanto immaginassi. Nessuna banda, pochi discorsi, qualche ufficiale è venuto a controllare che tutto fosse in ordine. Forse la guerra in Etiopia, da casa, sembra già lontana, un capitolo chiuso dentro i giornali ingialliti. Eppure per noi che scendevamo dalla nave, con le valigie leggere e gli occhi pesanti, era come se il mondo intero si fosse capovolto. Ho posato il piede sul molo e mi è sembrato di ritrovare una parte di me che avevo lasciato lì, all'andata, senza accorgermene. Ammetto di non essere stato capace di trattenere le lacrime. Ora siamo su questo treno militare che risale alla penisola. Dal finestrino scorrono campi coltivati, paesi con i campanili, gente che lavora nei campi e che forse non sa nemmeno dove si trovi l'Etiopia. Ogni volta che il convoglio rallenta vedo bambini che salutano con la mano, donne che cercano con lo sguardo qualcuno fra i finestrini. Pensa alle famiglie di chi non torna, a chi guarderà un treno dopo l'altro senza riconoscere nessun volto. E allora mi chiedo perché io sì e perché altri no. Paolo è seduto davanti a me. Ha il viso scavato, ma negli occhi c'è una luce che non gli vedevo da mesi. Parliamo poco, forse perché abbiamo paura che le parole rompano quella fragile sensazione di ritorno. Ogni tanto ripeschiamo un ricordo, un episodio buffo in caserma, una marcia sotto la pioggia, una notte passata a raccontarci sogni impossibili. Poi, inevitabilmente, il pensiero cade su Stefano. Se fosse qui, dico, starebbe già facendo battute sui binari, sui ritardi, sui panini freddi del vagone. Ridiamo, ma subito dopo il silenzio torna a sedersi accanto a noi. Porto con me poche cose dall'Africa. Tutte le mie fotografie, un taccuino pieno di appunti e disegni, una piccola croce di legno presa su una delle cime dove avevamo montato un'antenna. Ma dentro la valigia invisibile della memoria ci sono molto più di questi oggetti. Ci sono i volti dei compagni, quelli che tornano e quelli che non torneranno. Ci sono gli sguardi dei civili etiopi, le mani tese dei bambini, villaggi bruciati che nessun bollettino racconterà davvero. Ho paura di dimenticare e allo stesso tempo ho paura di ricordare troppo. Mentre il paesaggio cambia e i nomi delle stazioni mi diventano sempre più familiari, penso a chi sarò una volta sceso da questo treno. Non sono più il ragazzo che ti salutava davanti al portone con un cappotto troppo largo e la valigia quasi vuota. Ho nelle mani il rumore del telegrafo, nelle orecchie il boato dei cannoni, negli occhi montagne lontane e cieli tropicali. Ho anche, nascosto da qualche parte, un senso di colpa difficile da spiegare, per essere tornato vivo, per aver obbedito a ordini che non sempre sentivo giusti, per aver visto sofferenza e non averla potuta fermare. Eppure, dentro tutto questo c'è anche un filo tenace di speranza. Pensa al momento in cui ti vedrò, al modo in cui ti correrò incontro senza badare all'uniforme, agli sguardi degli altri, alle formalità. Penso al primo caffè, seduti a un tavolino del bar, dove cercheremo di raccontarci anni di distanza in poche frasi confuse. So che non basterà una sera, né un mese. Forse non basterà nemmeno una vita per dire tutto. Ma voglio provarci un giorno dopo l'altro, lettera dopo lettera, anche senza carta. Tra poco il treno entrerà nelle gallerie che portano verso il nord che conosciamo. Quando usciremo, forse vedrò le montagne, mi sembreranno più piccole di quelle africane, ma infinitamente più care. Se chiudo gli occhi, già sento l'odore dei binari di Milano, dei tram, della pioggia sui San Pietrini. È come ricevere un messaggio in codice, ma stavolta non c'è bisogno della radio. Il significato è chiarissimo, dice una sola cosa, il ritorno alla vita. Ti abbraccio con tutta la forza che questo viaggio di ritorno mi sta restituendo. Presto non avrò più bisogno di scriverti, perché potrò parlarti tenendoti le mani.

Un saluto agli amici di Centrale Milano da Arturo Bolognini di Radio Nizza. Vi aspetto ogni lunedì a 00:30 e martedì alle 11 e alle 14 per The French Touch, un programma dove ascoltare e commentare insieme le migliori contaminazioni tra musica francese e musica italiana. Appuntamento qui, sui 1575 kilocicli di Centrale Milano.

0: Va ora in onda Trans Europe Express, dalla viva voce dei protagonisti, la nuova scena della musica italiana ed internazionale. Conduce in studio Paolo Tocco.
1: Nuova settimana, nuovo tragitto qui sul tracciato allegorico del Trans Europe Express. Paolo Tocco da questa parte del microfono, bentornati a tutti voi, puntata di grande canzone d'autore. Partiamo da un amico che dai boschi attorno a Frosinone migra verso città decisamente ricche di cemento e in questo tempo assurdo di intelligenze artificiose scrive un libro di poesie dal titolo Madre. A questo allegato segue il disco dal titolo Padre. Lui è Luciano D'Abruzzo e ogni volta che mi fermo a chiacchierare con lui è sempre un momento ricchissimo di riflessione. Il cesello artigiano elegante di chi usa con attenzione suoni e parole. Iniziamo proprio da qui a Trans Europe Express. Con noi c'è Luciano D'Abruzzo. Ciao Luciano.
2: Ciao Paolo, un saluto a tutti, un abbraccio a tutti.
1: Eccoci, come stai? Noi ci siamo sentiti che non faceva ancora caldo e ci risentiamo che il caldo forse ci ha lasciati. Senti, io
2: speriamo.
1: Io ho letto a lungo le tue poesie di questo libricino, Madre, e voglio partire da un passaggio che ho tenuto con me, che terrò con me. Recita così: necessito di te, come le note il rigo, in ognuna delle sette chiavi delle tue stanze, delle tue porte e delle nostre anime appese alle maniglie. Non si fanno chiudere, necessitano di noi. Bella.
2: Partiamo. Chi ha scritto questa cosa?
1: Non lo so, l'ho copiata da Google. Senti, domanda marzulliana, partiamo da qui. Vivere, come fare poesia, come fare canzoni. Quanto è necessario che tutto resti aperto?
2: Aperto è in movimento, quindi come il circuito aperto dell'elettricità, si viaggia, è aperto come il biglietto aperto per un viaggio, no? Quando sì. È aperto, non sai quando parti, ma non sai dove ti fermerai, dove sosterrai più a lungo e quando tornerai indietro. Se tornerai,
1: probabilmente, come diceva il saggio, l'importante è il movimento, il viaggio, non una meta da raggiungere.
2: Sì, perché sarebbe bello che le mete che ci prefiggiamo arrivassero, però fortunatamente siamo una società, ci sono gli altri e gli altri sono fondamentali anche per i progetti personali, perché comunque qualsiasi progetto personale deve essere per forza rivolto agli altri.
1: È vero. Senti, una domanda forse suona banale, non lo so, me lo dirai tu, forse un po' con la risposta la conosco o forse no. Scrivere una poesia, che la vedo un'impresa forse meno gravosa tecnicamente, visto che non c'è musica da scrivere, arrangiamenti, musicisti, studi di registrazione, non meno gravosa forse dal lato emotivo e del sentire, ecco, forse più rapida, diciamo così. La vedo come un flash, un'istantanea, qualcosa che rapisce un momento e butti su carta. Oppure per Luciano D'Abruzzo anche questo un cesello artigiano di parole, ci torni, non so, che dici?
2: Allora, ogni volta che ci torni poi cambieresti delle cose.
1: Certo.
2: Proprio certo. Perché è un flash. E quindi il rischio che uno si prende oneri e onori, beh, se ci torni su cambi.
1: E non vogliamo cambiare, giusto?
2: Raramente o quando c'è un errore di battitura, oppure se a volte hai cambiato parere la tentazione è forte. Hai detto benissimo, hai fatto una fotografia molto chiara, sono dei flash, raccontano dei momenti, è un tempo più veloce nella realizzazione, però poi rimane sul foglio. Sì. Tu hai parlato di tutte quelle cose, dei musicisti, dell'arrangiamento, degli spostamenti, delle mangiate bellissime in trattoria, sì, del costo degli studi di registrazione. Il foglio il foglio puoi usarlo senza costi, certo, ovunque, certo, anche senza connessione.
1: Cioè, beh, bello anche questo.
2: E senza intelligenza artificiale.
1: Soprattutto,
2: che,
1: soprattutto.
2: Che poi, Ho fatto una ricerca anche un po', hai detto da tu, mi piace cercare e giocare con le parole. Sì. Intelligenza poi è intelligo dal latino, leggere dentro.
1: Ah, vedi.
2: C'è una sorta quindi di fregatura, io vedo sempre le fregature, mi dispiace. Cioè, l'intelligenza artificiale legge dentro. Legge i dati di tutti noi,
1: certo, certo.
2: Quella sarebbe roba nostra, vorrei dire cosa nostra, ma poi
1: certo.
2: E ho fatto anche l'immagine del kebab mentre gira, cuoce. L'intelligenza artificiale fa su e giù, è la macchinetta che lo taglia, però la ciccia è la nostra.
1: Certo. Sai, quando vai, che ne so, al circo, vai, guardi questi grandi performer, varie discipline, ora non importa la disciplina in sé, però li vedi fare cose straordinarie e sembrano semplici, tant'è che si fanno, hanno cura di dire non rifatelo a casa, cioè è difficilissimo anche se sembra facile. Arrivo qui a dove voglio arrivare, che leggere la tua poesia e poi ascoltare una canzone sembra facile, hai quel dono di cesellare le parole comuni, quotidiane. Vabbè, potevo dirlo anche io. Sono un po' così, in realtà è difficilissimo, sembra che c'è una naturalezza, una indifferenza, tanto è ovvio. In realtà si passa da madre, che è il libro di poesie, a padre, che è il libro di canzoni, secondo me con una difficoltà enorme, con un dolore enorme. Perché, forse domanda questa sì veramente scontata, perché questo libro hai sentito la necessità di farlo divenire un disco?
2: Ma le piccole poesie e le canzoni sono nate comunque in modo e tempi diversi, sono insieme perché c'è proprio quel passaggio, ci sono tutte le emozioni da quelle
1: tu non sei nuovo alla scrittura, anzi tutt'altro. Cioè, come dire, non mi basta scrivere soltanto, bisogna anche di cantare, o il viceversa.
2: Ma diciamo che il cantare è il primo, si è aggiunta questa cosa, in realtà è proprio per non avere quell'attesa lunga nella realizzazione degli album. Io adesso sto accorciando un po' i tempi, però delle volte scrivi cose anche che sono attuali, che però vedranno la luce. Invece la poesia, un pensiero, una frase è istantanea. Non ha bisogno di tutta questa cottura a fuoco lento,
1: certo,
2: ecco.
1: Certo.
2: E delle volte delle cose vorresti comunicarle presto.
1: Ah, okay.
2: Poi credo che sia il fine, no, di qualsiasi arte, è comunicare, è riconoscere il prossimo davanti te stesso e volergli dire qualcosa. Perché se non c'è l'altro di fronte, cioè non ci sono altri occhi di fronte, non c'è lo scambio,
1: certo,
2: è la comunicazione. Poi ognuno sceglie il suo modo,
1: certo,
2: chi con la musica, chi con la fotografia. È bello quando uno riesce poi a fare di tutta l'erba un fascio,
1: certo,
2: e mettere insieme tutte queste cose, però alla fine la cosa principale è comunicare le proprie emozioni, bisogni all'altro.
1: Tu sei di quel partito politico, in senso artistico del termine, per cui...
2: Oh mio Dio, no, sì, no. Ero spaventato, stavo per cadere dalla sedia e sto in piedi.
1: Tu sei di quella scuola di pensiero, mettiamola così, di coloro i quali pensano, io sono tra questi, sappilo, più viene meno l'urgenza, più matematica introduciamo, meno arte si fa.
2: Allora, dipende da quale matematica, perché c'è la
1: certo,
2: matematica dei numeri, degli algoritmi, e poi però c'è anche la matematica delle note, no? Giovanni Sebastiano Bach ti direbbe, guardi, le mie composizioni sono tutte delle composizioni matematiche,
1: certo,
2: nel senso,
1: certo,
2: anche le frequenze, anche il gioco delle frequenze è fatto anche dalla matematica. E, ma io dice, cioè, direi che non ho una ricetta. L'arte è libertà, è espressione.
1: Vero.
2: E più ce n'è, più se ne fa, più ne circola, e più staremo meglio.
1: Senti, tu lo sai bene che io di questo disco amo la straordinaria delicatezza che hai sempre avuto in fondo, anche dentro un brano giocoso come Davanti la chiesa, ma io scelgo, lo sai, L'amore dovrebbe andare. Qui citiamo Fabrizio Foschini, il suo disco Umani, da cui prendi a prestito questa cellula melodica e ci metti di tuo, tanto tuo, la trasformi in qualche modo, la fai tua e diventa questa bellissima canzone. Bellissimo anche il video, e da qui prendo spunto per la domanda del secolo: l'amore dovrebbe andare, ma la vita, secondo Luciano D'Abruzzo, dovrebbe giocare?
2: Il gioco fa parte dell'amore. E quindi è un gioco.
1: È quindi un gioco, certo. In fondo, quando si suona, si dice to play.
2: Benissimo, è giusto, giusto. È una delle poche cose che mi piace in questo momento del popolo dall'altra parte dell'oceano. Loro, gli anglosassoni, hanno. Vivono questa cosa molto meglio di noi,
1: sì,
2: proprio
1: sì.
2: Suonare, to play, proprio giocare, sì. Perché...
1: Bello il video, lì si gioca parecchio. Lì si gioca parecchio ed è bello.
2: Sono contento che ti piaccia, sì, è fatto tra l'altro vicino casa, qui a Milano, in sotto stazione di Nolo.
1: L'amore
2: sto vivendo.
1: L'amore dovrebbe andare, noi ce l'andiamo ad ascoltare. Grazie, grazie di cuore Luciano D'Abruzzo.
2: Sì, se posso ancora ringraziare Fabrizio Foschini, è stato per me un... cioè, ascoltare il suo brano, non per fare il figo, però ho scritto il testo di getto, non succede quasi mai. Cioè, ho cantato su una musica, mi sono messo nelle sue onde, sono stato benissimo, è stato bellissimo.
1: E si sente tutto. Grazie Luciano.
2: Grazie a te Paolo, grazie.
3: L'amore dovrebbe andare da chi lo possa accogliere e che spesso se ne perde.

sulla strada di casa tua, dove non ti posso aspettare. L'amore ti può salvare da chi ha provato a togliere il tuo nome dalle cose, le tue scarpe dalle scale. Sì, l'amore dovrebbe andare dove ti siedi a colazione.

0: Centrale Milano, un treno di musica.
1: E rimettiamoci in viaggio qui sul Transeuropa Express. Paolo Tocco, sempre puntuale dietro questo microfono. Ci siamo lasciati alle spalle, a chiusa della prima parte, L'amore dovrebbe andare, brano di Luciano D'Abruzzo che campeggia dentro questo disco dal titolo Padre. Andatelo a cercare. Cambio di rotta. Dopo anni di musica, di teatro, di radio, di tantissimo altro, di tante collaborazioni, di tanti concerti, arriva a registrare il suo primo disco di inediti e così vince la Targa Tenco come miglior opera prima di questo 2026. Come a dire, ci ha messo tempo, ma lo ha fatto come si deve. Si intitola Sta registrando audio, quella che ascolterete, un piccolissimo estratto, l'intervista integrale. Campeggia sul numero di ottobre di Raro Più a Transeuropa Express. Con noi c'è un amico, con noi c'è Pigi. Ciao Pigi!
2: Ma Paolo, ma che gioia! Ma che gioia! Molto bello ritrovarsi.
1: Oggi si chiude un cerchio, Pigi. Perché, perché circa 20 anni fa, te lo ricordi? Cioè, te lo dissi fuori onda tempo prima che arrivò il caldo. Circa 20 anni fa, più o meno, io ero ospite tuo in radio per fare il cantautore intervistato. Oggi giriamo un po' la palla. È bella sta roba. Oggi
2: è vero, è molto bello.
1: Allora, senti, prima la domanda leggera, leggerissima: che rapporto hai con gli audio di WhatsApp? Così, buttata lì, via.
2: Ma buono, come vedi ci ho intitolato praticamente un album, quindi ho un buon rapporto, assolutamente. Devo dire che aiutano molto le conversazioni a volte, quindi certo. Va bene così, non ho un cattivo rapporto, dai. E poi certo ci sono degli audio a volte troppo lunghi e io ne ho fatto uno lungo 1 ora e 7 minuti.
1: Ma
2: che
1: dai!
2: È il mio disco. È un messaggio audio di 1 ora e 7 minuti.
1: È vero. Senti, tornando seri, senti qua, prima di tutto una cosa che penso sia scontata. Forse te l'hanno detta in molti, però so di affidarla in mani sagge. Sai cosa significa per me questo disco? L'ennesima dimostrazione di quanto sa essere grande un'opera dell'arte, quando alle spalle ha già tanta arte divorata, mangiata nel tempo, che può restituire agli altri, come accadeva forse in passato, no? La musica, il disco diventava l'opera, diventava un punto d'arrivo, oggi invece diventa il punto di partenza. Tu dimostri il contrario, cioè quando tu hai fatto anni sui palchi, tra le tante collaborazioni eccetera, riesci a fare un disco così e si sente tutto, o no?
2: Ma guarda, è esattamente quello che cercavo di fare, cioè, poi dopo la riuscita non la devo dire io, però il tentativo di mettere in questo disco tanti chilometri fatti di asfalto mangiato, come dici tu, c'è, e soprattutto in un tempo in cui escono continuamente dischi fatti al volo, fatti male, fatti di corsa, l'idea di invece prendersi un tempo congruo, ma nel mio caso decisamente troppo, però un tempo lungo per poter fare un lavoro che possa andare nel dettaglio, ecco. Sì, e tu hai detto bene, i dischi come si facevano una volta, per me vuol dire audio, appunto, certo. Opere che da poter ascoltare in continuazione senza stancarsi, perché sono talmente ricchi di dettagli che può riascoltarli tante volte e comunque c'hanno sempre qualcosa da raccontare. A me sta succedendo, per esempio, adesso, proprio mentre parliamo, con il disco di Caparezza, Orbit, che è un disco gigantesco per quanto mi riguarda, e che l'ho ascoltato ormai penso più di 15-20 volte e continua a raccontarmi mille cose ogni volta. Vedi. E adesso non voglio paragonarmi a lui, nessun modo, ci mancherebbe, però il tentativo di fare un disco che sia pieno di cose

0: e che possa quindi superare i primi ascolti e rimanere fresco anche dopo tanti ascolti, questo era il tentativo. Poi se ci sono riuscito o no non lo so.
1: Questo disco, lo hai ampiamente detto, a me arriva con tantissime facce, oltre quella a cui io ero abituato a vederti indosso. Sembra una cosa brutta quella di collocare le persone, però in realtà gli artisti, soprattutto in realtà figure come Capossela, Conte e tanti affini a questo modo di giocare seriamente con la canzone d'autore, però poi ci sono brani che mi hanno stupito. Sarà le altre, le cavallette, io odio le cavallette, umano poco umano, c'è il pop che mi aspetterei, che ne so, in un disco alla Brunori, ma c'è anche un sapore rock distopico, scenari che non mi sarei aspettato mai in un disco di Pigi. E ti dico questo, ho riconosciuto Pigi. È bella questa cosa, mi ha sorpreso tantissimo vederti in altri panni, ma ti riconosco. E tu come la vivi questa varianza di facce? Non sei di quelli che pensano che potrebbe minare un po' la riconoscibilità, l'individualità di un artista?
0: Guarda, io in realtà live da sempre ho avuto le facce, le tante facce che vedi nel disco. Probabilmente i miei singoli precedenti e le uscite discografiche sono sempre stati singoli, fondamentalmente, essendo dei singoli, avevano, come si fa con i singoli, uno scopo che potesse essere anche, diciamo, chiamiamolo così con una brutta parola, radiofonico. E quindi è chiaro che quando tu fai uscire un solo singolo cerchi di scegliere il brano che sia il più, che abbia più possibile appeal, no? Per Spotify, per le radio, per le cose. Nel momento in cui tu fai invece finalmente un disco, ci puoi mettere tutte le tue facce, quindi i miei amatissimi lenti, che sono forse la mia cifra preferita quando scrivo, e però anche la mia faccia, diciamo, più cantautorale classica, oppure più rock o più tango. Umano poco umano è come fosse un tango rock, e poi dici bene quando dici distopico, è il senso di tutto il disco, è il senso di questo tempo. Cioè, in questo disco io ho voluto, nonostante che ci siano cose anche scritte qualche tempo prima, ma volevo raccontare questi ultimi anni, diciamo dalla pandemia a oggi, che in mezzo ci sono state appunto pandemie, guerre, momenti di costituzione, quasi tentativi di disarticolarla completamente, passi indietro della nostra civiltà e del nostro stato italiano. Tutto questo in canzone, nell'arte canzone, sembrava non succedere, e abbiamo vissuto Sanremi senza pandemie, nelle canzoni intendo, Sanremi senza guerre, playlist radiofoniche in cui sembra che il mondo è perfetto, e tutto questo ho scelto di fare un disco così, che avesse anche una chiave distopica, perché proprio fondamentalmente non volevo sentirmi complice di questa specie di omertà canzonettistica generale, in cui sembra sempre che non stia succedendo niente, invece purtroppo stanno succedendo tante cose brutte.
1: Certo, e ovviamente ve lo ricordo, questa chiacchierata è solo un piccolissimo estratto, la versione integrale Tra le pagine di ottobre di Raro Più. Non so bene quale brano scegliere, potrei andare sul classicone Swing Politik, ma la conoscono tutti. Ho scelto La tua dimensione, è più intima, più morbida, più riflessiva. Vai a giocare, noi ce l'andiamo ad ascoltare. Pigi, grazie di cuore per essere stato con me, con noi qui a Trans Europe Express.
0: Grazie Paolo, a presto.
2: Di notti disperate ne ho avuta qualcuna, perfino in più.

vai a giocare. Perciò va, ascoltami, va.

so, va, salutami e vai a giocare. Perciò va, ascoltami.

E questa era Vai a giocare, brano che campeggia dentro Sta registrando audio, il primo grande disco di Pigi. Grazie a lui, grazie a Luciano D'Abruzzo per essere stati con noi. Trans-Europe Express finisce qui per questa settimana, ma puntuale torna settimana prossima con il primo grande appuntamento che indaga, come sapete mi piace tantissimo questa cosa, indago da vicino le label indipendenti italiane, e sarà la volta della Dischi Soviet Studio. Da una parte The Junction e dall'altra l'EP in vinile degli Eraclea. Da Paolo Tocco è tutto, alla settimana prossima, ciao!

Radio Inventa, la trasmissione di Chiama la Montagna, qui su Radio Centrale Milano. Ogni settimana fai un viaggio insieme a noi sulle montagne e le valli più belle d'Italia.

Radio in Vetta, il programma di chi ama la montagna. Ogni venerdì alle ore 20 su Radio Centrale Milano.

0: In onda su queste frequenze tra qualche giorno un'intervista esclusiva a Barbara Marchand, la prima voce della radio a onde medie che ha fatto la storia della radiofonia privata in Italia, a Monte Carlo, in questo caso Radio Monte Carlo 701, anzi a quei tempi 1466 pari a 205 metri. E per teaser, come teaser, abbiamo trovato una sua vecchia registrazione, ovvero come annunciava l'avvio del suo programma. Eccola.
1: Buongiorno a tutti. Allora, come va questa mattina? Voi siete all'ascolto di Radio Monte Carlo. Io sono Barbara di Radio Monte Carlo e vi auguro una giornata straordinaria, ma dobbiamo partire subito con la musica perché è inutile che parli io. Ok? Andiamo.

attaccata alla cappiola. Quando mi accorsi d'essere prigioniero, col laccio al piede, in mano a un ragazzino, non c'ebbi che un pensiero. Derivo là in giardino. Il dolore fu grande, ma la stilla di sangue che sortì dalla ferita brillò nel sole come una favilla. E forse un giorno Dio benedirà ogni goccia di sangue.

Questa è Centrale Milano. Per i vostri rapporti d'ascolto scriveteci a centralemilano@hotmail.com. This is Centrale Milano. If you like to send us a radio report, write us at centralemilano@hotmail.com.

Ogni venerdì alle 23 su Radio Centrale Milano, Radio d'Autore, il programma di Peppe Piscitello che racconta la musica attraverso le sue esecuzioni più autentiche, quelle dal vivo. Un viaggio che attraversa 5 decenni, dagli anni 70 fino ai giorni nostri, per riscoprire performance, sessioni rare, concerti storici ed interpretazioni che hanno lasciato un segno. Ogni puntata mette al centro gli autori, le loro storie ed il modo in cui la musica prende vita sul palco. Un appuntamento dedicato a chi cerca un ascolto vero, lontano dalle mode e vicino all'essenza della musica suonata. Con la regia di Ettore Ingrilli ed il sound curato da Beniamino Priolisi. Radio d'Autore.

sono Barbara Marchand e vi invito all'ascolto di Radio Milano Centrale 1575 kHz. Sono con voi. Ciao.